0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Baby.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sensazioni. Puro sangue.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: Ciao, siamo Iris,
1: Bib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hits. RDS Next.

0: Stan na Trastovi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la tua musica.
2: Let's go. It's Miley. Do you know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Anch'io, baby. Michelangelo. Mettimi le ali.

0: Ciao,
1: siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
0: Entrate anche voi nel Girls Club.
3: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: podcast.
1: Tutta un'altra storia.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. Hit music.

0: trovi solo su RDS Next.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammino

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. L'aura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. Bye. Io

0: Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Yeah. New York City.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
2: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene che vengo da dove i bimbi c'hanno gli occhi più grandi del cuore, le

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ,
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit me.

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Break it down. Tutto il giorno solo hits. RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ready S Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. Quando chiamo

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Turn it up loud. La musica continua. Turn it up loud. Questa è la tua radio. RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: live di SN Extra.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Station X.
1: 3, 2, 1, go!
2: Let's go!
0: La la la! Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
2: Turn it up!
0: Tutta un'altra storia.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: la vita.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Break it down. Tutto il giorno.
2: Solo hits. RDS Next.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore up. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere.

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Let's go.
1: This is my song.
3: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
4: Yeah. New York City.

0: S Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
3: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: trovi solo su RDS Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Questa è la tua musica.
2: Here's our song, Animal. RDS Next.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muoio.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next. Io sono

0: questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: tutta un'altra storia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Basta sei tu. It's
1: clear to see the time has changed. Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Christian Eksten.
1: 3, 2, 1, go. Let's go!
2: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
1: Turn it up.
2: Tutta un'altra storia.

Questa è la tua musica. Hi, it's Adela. Turn it up. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit me.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Oh.

Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. You're

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: RTS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Yes, next.
1: Ciao, siamo Piera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: change.
1: Tutte le hits del momento.
2: RDS Next.
3: Tutta un'altra storia.
4: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci
3: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
3: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.

Questa è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è RDS Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Questa è RDS Next.
2: I can listen all day.
3: All day.
1: La musica continua.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

questa è la tua musica. Hi, it's Adela. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit me.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Sei online? Noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Questa è la tua radio RDS Next. Let's go! RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next. Place to be.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: My station.
2: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Trend Ready With Us. Outfit check, make-up pronto e quel trend salvato da giorni che finalmente è il momento di provare. Dal beauty alla moda, qui ogni look può diventare un'idea e ogni trend passa davanti allo specchio. Preparati, si comincia! Questa è Get Ready With Us. Get Ready With Us su RDS Next.
1: Ciao! Allora, sono qua da sola oggi perché Frankie è in ritardo e Piera è fortunatamente ancora dentro la casa del grande fratello. Ti mando un bacio. E quindi nulla, vi beccate solo me, per spero poco, perché Frankie ha detto che sta arrivando. Intanto vi dico benvenuti a quest'ora di Get Ready With Us. Per ora me. Vabbè. Qui parliamo di make-up, skincare, outfit del momento. Potete inoltre scriverci al... Dov'è il numero? Non ce l'ho qua. 333-8-8-8-8-1-8-8. Madonna, che brava. Cioè, che brava. Bravissima, bravissima. E niente, io sto bene. Sto molto bene. Sono un po' stressata perché sto facendo il trasloco, ma oltre a quello... sto a posto e nulla, spero che appunto il mio compagno arrivi tra presto, cioè tra molto poco, scusate per il mio italiano. Ora intanto vi lascio in Next con Goya di Fabri Fibra featuring i Pinguini Tattici Nucleari. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati sempre. Beh, tornata, sono da sola, quindi. Allora, oggi la puntata che condurrò solo io. Fino a qua, fino all'arrivo di Frankie. Parliamo principalmente di capelli. Ok, e di come evitare soprattutto scene di panico al risveglio, che è un qualcosa che io, cioè, io ne soffro, anche perché ci sono delle foto testimoni che non ho qua, però dei miei capelli al mio risveglio che sono folli. Non so cosa faccio durante la notte, raga, ve lo giuro, ma c'ho delle pieghe assurde. Però ho imparato a gestire questa cosa facendo gestendoli la sera prima, nel senso, o mi faccio le trecce, o, cioè, di solito io ne faccio due, però te ne puoi fare anche una se preferisci, o se no puoi farti uno chignon alto e morbido. Io sinceramente chignon, cose, mi trovo un po' male, perché se lo faccio in un punto troppo basso non riesco a dormire bene, cioè, quindi mi devo ritrovare a dormire o sul lato, o se voglio anche solo star su e pregare a qualcuno che mi ascolti, non posso, perché c'ho appunto la gobba qui. E quindi mi dà fastidio.
1: Fai?
0: Io prego all'universo.
1: Cioè, tu la notte.
0: Certo! Mi metto lì così e prego a... con la mia manifestation frequency
1: un
0: music. Sì,
1: lunedì notte, ecco. Di Atene. Aspetta, che qua sta succedendo di tutto alle tue spalle.
0: Ragazzi, rullo di tamburi.
1: Una corsa contro il tempo totale.
0: Aspetta, io spero sia tutto sudato come sempre, non so dov'è.
1: Aspetta, sta arrivando, mi stanno,
0: okay,
1: stanno succedendo,
0: niente,
1: cose.
0: Aiuto. Ciao. Sì, tu. Ciao. Baci, baci a tutti. È arrivato finalmente.
2: Hey.
0: Cioè, ho potuto farlo da sola.
2: Infatti, mi è piaciuto un po'.
0: Ero qua a parlare da sola.
2: Ti ho messo la prova. Ti stavo seguendo dalla live su TikTok. Sei stata brava.
0: Grazie.
2: Come stiamo?
0: Bene.
2: Sto bene. Madonna.
0: È già due volte che arrivi così. Tutto. Vabbè, ti faccio respirare. Intanto stavo parlando con.
2: Ok.
0: Qualcuno. Stavo dicendo, perché lo chignon mi fa stare scomoda, quindi preferisco le trecce. Comunque, anche il motivo per cui preferisco anche le trecce è perché così poi c'ho la piega BC Waves senza avere problemi di calore, piastra, eccetera, eccetera. E quindi mi faccio le trecce prima di andare a dormire, così poi il mio capello è bello top al mattino.
2: Che ti fa già l'effetto piastra, no?
0: Bravo.
2: Mossi.
0: Sì.
2: Bello, waves bello. Naturali, ragazzi.
0: Bravo, waves naturali. Oggi parliamo più di capelli, quindi più un po' anche il tuo.
2: Ah, ok, la mia nicchia, diciamo.
0: Esatto, okay, top, esatto, sì. E io stavo un attimo dicendo come evitare di avere i capelli tipo effetto panico il mattino.
2: Sai, ah, ok, che quando ti svegli il mattino e non sai come gestirli.
0: Soprattutto se c'hai i capelli, okay, lunghi.
2: Vabbè, tu di solito cos'è che fai?
0: Trecce, amo, l'ho già detto.
2: Ah, sempre trecce fai?
0: Sì, okay, okay, okay. Oggi però no, non, vedi, oggi mi sono fatta, la piastra, perché ieri sera non ho fatto le trecce, quindi okay, stamattina mi sono, certo, svegliata a peso.
2: Uguale. Adesso che mi sto pure facendo crescere i capelli, devo trovare un altro modo, perché adesso ormai tutti lo sanno, ce l'ho pure lì dietro, non so se c'è. Alla lacca in mano mia. Vedi, me lo porto dietro. Solo che è quasi praticamente finita.
0: No,
2: rifornimento. Sì, quello è il problema. Adesso che li sto facendo crescere, devo trovare un altro modo per gestirli, perché comunque con la lacca, quindi i capelli lunghi, poi, cioè, finisco un baratto.
0: Ma
2: te li rovina? No, in realtà il prodotto migliore per i capelli è quello che te li rovina di meno.
0: Non sapevo, pensavo si rovinasse magari.
2: Quindi ne abuso anche troppo.
0: Ah, se no qua c'è anche scritto una cosa che non sapevo, una coda bassa allentata, che è ideale per i capelli lisci, che tendono ad annodarsi, okay. Non lo so, non lo so, oddio, non lo sapevo.
2: Una coda bassa allentata, cos'è?
0: Ho imparato tipo una coda bassa così.
2: Ah, proprio.
0: Anche con questo.
2: Tipo molle.
0: Sì, bravo, okay. Molle. Proprio non lo sapevo. Questa cosa, ho imparato una cosa nuova oggi.
2: Ah, ma c'è da testarlo prima.
0: E non lo so, io non l'ho mai fatto. Io non l'ho mai fatto. Allora, poi qua ci sono i trucchetti furbi. Qua, okay, ci sono dei consigli che possiamo darvi, che magari già sapete. Io, tipo, la prima non lo sapevo, lo facevo sempre.
2: Ovvero, mai dormire con i capelli bagnati. L'umidità li rende deboli, crea pieghe strane, difficile da domare, aumenta pure l'effetto crespo. L'effetto crespo, sì, secondo me.
0: E non è capelli... secondo te, è un fact.
2: Sì, ma è proprio anche quando dormi con i capelli bagnati, cioè ti svegli, almeno io mi sveglio che sono molto più lisci di quando li asciugo.
0: E quindi crespi?
2: No.
0: Meglio quindi?
2: No. Sono lisci. Cioè, sono lisci, sono lisci.
0: E quindi va bene?
2: Quindi mi sveglio al mattino e li rilavo.
0: Ah, e non li vuoi lisci tu?
2: No. Certo.
0: Ah, okay.
2: No, lisci proprio crespi. Così sono.
0: Cioè, e immagina, non ti piacciono così vuol dire brutto?
2: No, no, no, belli, ma su di me un capello liscio del genere, cioè vuol dire un Justin Bieber del 2015, okay. Capito?
0: Ah, ok, no, è ciuffo.
2: Sì,
0: okay.
2: Ma non è neanche ciuffo, non sta su, cioè cade diretto. Sì.
0: Ok, va bene.
2: Esatto, quindi mai dormire con i capelli bagnati, ragazzi. Okay. Andiamo alla seconda, scusami.
0: La spazzolata strategica. Passare la spazzola o il pettine a denti larghi partendo sempre dalle punte e risalendo verso la radice. Evita di spezzare i fusti e toglie subito i nodi accumulati durante la giornata. Sogno. Come fai
2: questo
0: a spazzolarti?
2: Non l'ho mai provato. All'insù.
0: E dice passare la spazzola partendo dalle punte e risalendo verso la radice.
2: Come funziona?
0: Come li cotono? No, adesso facendo una figuraccia, ragazzi. Tagliate questa parte, perché magari vuol dire che tu parti da qua e spazzoli qua e poi te la lavori su.
2: Non vabbè, posso tagliate, tagliate. Sto parlando una lingua ignota, ma
0: comunque una spazzolata strategica. Secondo consiglio. Terzo consiglio:
2: l'auto del lieve in olio. Ah, leave in.
0: Scusate, ragazzi, oggi non è
2: leave in olio. Quindi praticamente applicare una singola goccia di olio leggero, un pizzico di crema senza risciacquarlo, solo sulle punte. Idrata la vibra di notte ed evita di svegliarsi con le punte secche o paginate, senza rischiare l'effetto unto.
0: È vero.
2: Questo
0: io lo faccio.
2: Questo sì.
0: È un sogno.
2: Vabbè, come quelli che si mettono il bonnet.
0: Esatto, la Federer Raso Seta.
2: Ah, ecco, sì, vedi.
0: Quello. Vabbè, quello lo fa anche il mio ragazzo. Però il mio ragazzo c'ha più i dread.
2: Ah, c'ha i dread lui?
0: Sì, sì, sì.
2: Bellissimo.
0: Quindi lui deve farlo per forza, sennò è un miscuglio quando.
2: Ma ogni notte deve metterlo.
0: Sì, sì. Io vado con la cuffia. Cute, la mia vita. Ce l'hai.
2: Perché l'ho fatto anch'io? La mia vita.
0: La nostra vita. Comunque niente. Comunque sì, sennò anche io conosco anche delle persone che usano la Federa in seta.
2: Ah, quello sarebbe anche per la pelle. Quello è buono per la pelle.
0: Tu lo fai?
2: No. Anch'io. Ce l'ho. Devo comprarlo.
0: Io ce l'ho, però non lo metto.
2: No, devi.
0: Oh, dovrei, però non.
2: No,
0: non
2: fa benissimo per la pelle, traspira, quindi fa bene. Non accumula batteri. No.
0: Adoro, non lo sapevo. Però
2: fa
0: vabbè,
2: benissimo.
0: Dai. Questo però è più per cose da, diciamo, per chi ha i capelli lunghi. Non voglio dire più da donna, cioè non sono consigli più da donna, perché magari ci sono maschi
2: no,
0: con
2: no,
0: capelli
2: sì,
0: più lunghi dei miei. Però siccome stavamo trattando solo di consigli per ragazze o appunto per persone con capelli lunghi, adesso
2: cerca
0: poco,
2: di giustificarsi.
0: No, tra poco parleremo di persone come te.
2: Arriviamo pure dalla mia parte, ragazzi. Vi darò dei consigli top, quindi sappiatelo. Okay. Allora,
0: dai, annunci soltanto la prima.
2: Prima andiamo in next e glielo sveleremo dopo.
0: Esatto, annuncia la canzone.
2: Posso annunciarla io?
0: Vai.
2: Siamo con per te. Ah no, di Buzz Persuades di Miley. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Gaia
5: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
6: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
7: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
8: Quindi proviamoci insieme.
9: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
10: Questa è la tua musica. Let's go. It's Miley. Do you know that you can't stop,
9: won't stop. And you're listening to my song Face Persuades. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Ehi, siamo tornati con il nostro programma. Io sono Frankie.
1: Io sono Atena.
0: E questo è Get Ready With Us. Sono sempre in due. Speriamo di avere il terzo. Non con noi adesso, però più avanti. Che voglio introdurmi anche. Voglio introdurlo agli altri. Ciao.
1: Cos'è che vuoi introdurre?
0: La nostra terza arrivata.
1: Ma anche io prima l'ho salutata quando non c'eri.
0: Ciao, Piera.
1: L'aspettiamo.
0: O no.
1: Dai.
0: Ok, stavo dicendo. L'aspettare aumenta il desiderio. No. Come si, com'è che si diceva?
1: Boh. Non lo so.
0: L'attesa aumenta il desiderio. Ce l'avevo in testa, ma poi non riuscivo a dirlo. Ecco, quello volevo. Grazie. Allora, prima abbiamo parlato di consigli per i capelli lunghi, per ragazzo, maschio, capelli lunghi, chiunque, vabbè.
1: Capello lungo.
0: Sì, esatto, il capello lungo in generale. Adesso vedremo dei consigli a maschi o comunque gente con i capelli corti.
1: Sì.
0: Quindi, anche quelli dei maschi hanno bisogno di cura la sera prima di evitare di svegliarsi con l'effetto petardo.
1: Però
0: giusto?
1: Tu sei uno che si fa la doccia appena si sveglia sempre o sei uno che
0: ora, di solito?
1: Cioè. Tu sei uno che tipo mio papà è uno che si sveglia al mattino sempre e si fa la doccia. Qualsiasi ora lui si sveglia deve andare, lui si sveglia e si fa la doccia.
0: Allora, io non mi sveglio al mattino e non mi lavo, quindi... risolvo il problema così, nel senso.
1: Quindi tu ti svegli a che ora?
0: Io...
1: E non ti lavi mai?
0: No. Adesso sono... Quanto è? Due mesi.
1: Ok. Ma perché così risparmi sull'acqua?
0: Certo, bollette sono pari a zero.
1: Quindi non lavi niente. Se sono pari a zero vuol dire che non lavi niente.
0: Eh? No, proprio zero, proprio niente.
1: Quindi non...
0: Questa è l'H di due mesi fa. Sull'H. Scherzo, ovviamente, che sennò poi la gente mi prende seriamente. In realtà all'estate di mattina è tosta. L'ultima volta che mi sono svegliato all'estate di mattina penso che fosse quando andavo a scuola.
1: Ok.
0: Cioè a quei tempi lì, quindi 3 anni fa.
1: Adesso torni alle 7 del mattino.
0: Adesso torno alle 7 del mattino.
1: No.
0: Io direi di farsi la doccia al mattino. Cioè anche per il fatto di svegliarti fuori e... Piuttosto ti svegli alle 7 e prendi tutto con tranquillità.
1: Quindi ti fai la doccia? Sei uno da doccia al mattino?
0: Sì, io
1: adoro.
0: Sì.
1: Adoro. Io non troppo.
0: Non ti piace?
1: Adoro fare però se mi devo svegliare presto non mi caso.
0: Piuttosto te lo fai la sera prima?
1: Sì.
0: Eh beh, quello ci sta.
1: Sì.
0: No, anch'io di solito. Però se non c'ho tempo ovviamente al mattino.
1: Anche. Però allora, se mi sveglio tipo alle 9 e faccio la doccia.
0: Ok.
1: Capito? O 8:30. Se mi devo svegliare tipo alle 6, 7, no.
0: Poi sai cos'è bruttissimo? Quando te lo fai d'inverno, che c'è freddo fuori, quindi stai bene sotto le coperte, c'è freddo, devi entrare in doccia per avere la doccia calda, che poi ti va negli occhi, ti viene più sonno.
1: Sì.
0: Esci dalla doccia, c'è freddissimo, c'è lo svolto di temperatura. Non...
1: Vedi, quindi no.
0: Esatto,
1: quindi non...
0: quello è vero.
1: No, quello no.
0: Quindi fatelo la sera prima.
1: Okay. Ok.
0: Allora, partiamo col fatto della pulizia dai prodotti. Quindi rimuovere la cera la sera. Ma andare a letto con... con ancora la cera, la pasta modellante o la lacca nei capelli.
1: Tu lo fai secondo me.
0: Sì. Cioè non... torni da serata, fai qualcosa fuori, non c'hai voglia di tornare a lavarti, capito?
1: Vabbè sì, cioè... ma neanche uno spruzzino da... No, non potresti.
0: Di cosa?
1: No,
0: di acqua dici? No, perché
1: poi
0: sì,
1: diventa...
0: Esatto.
1: No.
0: Basta un colpo di spazio veloce o un risciacquo rapido prima di dormire, no. Mai nella vita? No, non ve lo consiglio, quindi andate a letto con i capelli sporchi. No, dici?
1: No, sì, anch'io l'ho fatto quando avevo tipo...
0: E poi tanto al mattino ti svegli che i capelli non c'hanno più prodotto dentro, quindi...
1: E quindi? E quindi non li lavi?
0: No. Mai.
1: Ma come?
0: Ma che scherzo, certo, sì. Poi dai, la prossima la dici tu.
1: Vai,
0: dai un consiglio a questi guys che non sanno come gestire i capelli.
1: Allora, la gestione in base alla lunghezza. Corti o sfumati, pettinarli subito nella direzione della piega desiderata prima di dormire. Al mattino basta inumidirsi le mani con un po' d'acqua o con uno spray idratante per riattivare la forma senza dover rifare lo shampoo. Ma è vera questa cosa? Tu lo fai?
0: No, io non uso la spazzola.
1: E come fai a fare quella roba lì? Le mani?
0: Le mani.
1: Veramente?
0: Sì.
1: E come fai a fare?
0: Faccio, allora, capelli, allora... Bella questa. Tutta la vita che aspettavo questa domanda. Allora, ti svegli, ti fai la doccia al massimo, cioè i capelli bagnati, asciughi poco, quindi che non siano bagnatissimi, li asciughi umidi, cappello all'indietro, lacca E mentre con
1: quando è bagnato?
0: Sì. Quindi ti dà l'effetto che è duro, no? E rimane tutto il giorno. Quindi, capelli all'indietro, spruzzi la lacca sopra i capelli bagnati che non te li non si indurisce subito, quindi puoi modellarli. Quindi faccio tutto all'indietro, ta ta ta ta, faccio scendere e poi lacco e poi alzo.
1: Così. Esatto. Questo è il movimento.
0: Esatto. In giù. Quello è il movimento, scende giù, tac tac tac.
1: Ok.
0: E siamo pronti. Quello
1: ok.
0: E poi dura tutto il giorno, perché poi magari c'è il vento fuori, sai che non si muovono perché sono duri, quindi non c'hai la para del oh mio
1: ma
0: dio.
1: Ma io se venissi con una spazzola e pettino,
0: non
1: ti
0: passa.
1: Rimane però
0: sì, non
1: sì
0: passa.
1: Che passa, certo che passa. Lo facevo io con 8 kg di lacca in testa. Amo, certo che passa. Tu non lo stai facendo perché non ti vuoi rovinare,
0: no,
1: però che passa.
0: Esatto.
1: Passa, passa. Però qua dice che al mattino basta, cioè se tu metti un po' di prodotto, poi al mattino basta inumidire le mani con un po' di acqua e ti si riattiva tutto.
0: Ma dipende da che capelli hai. Magari uno che c'ha i capelli mossi è molto più facile, uno che c'ha i capelli ricci c'ha un altro routine.
1: Ok.
0: Io parlo per la gente con i capelli lisci.
1: Tu sei liscio liscio?
0: Liscio liscio liscio.
1: Ok,
0: liscio.
1: Ok. Li vorresti ricci?
0: Sai che ricci, l'ho pensato, ma adesso no.
1: Okay.
0: Al tempo li volevo ricci, adesso no.
1: Ok.
0: Perché secondo me posso fare molte più acconciature con questa che...
1: Sono più semplici da gestire.
0: È vero,
1: non
0: è vero.
1: Non parlare
0: vero,
1: oggi, sì. C'è un problema di linguaggio.
0: Di lessico. Poi volevo farti una domanda, no? Quindi tu vedi un ragazzo? Qual è la sfumatura che vedresti bene? Cioè, tipo, se tu dovessi dare un consiglio ai maschi, no? Da ragazza, che tipo di sfumatura gli faresti fare? O che tipo di capelli ti piacciono a te? In un maschio?
1: A me no, a me le sfumature rasate, cosine, cosate non mi
0: tipo
1: casano.
0: Tipo magari una sfumatura, sai quelli che andavano
1: no,
0: di moda dietro?
1: Non mi piacciono.
0: Neanche a me.
1: No, a me tipo così ci sta, come li aveva l'altra volta Borio, ci
0: belli
1: stavano.
0: Belli quelli, sì, che sono lì dietro.
1: Sì, un po', cioè mi piacciono anche un po' ricci, un po' mossi, okay. Un po' stylati, però a me rasati. O tutto è rasato, però dipende da che faccia hai, capito?
0: Vero, vero, vero, fatto altro.
1: Non sta bene su di tutti. Però a me il, come si chiama? La sfumatura non mi gasa troppo. Non
0: più
1: è qualcosa che...
0: una cosa pulita qua e...
1: Sì, sì, sì, ma non troppo.
0: Ho capito.
1: Non devo vederti troppo la testa. Capito?
0: Che vuol dire?
1: Devo vedere la pelle testare. Non la voglio.
0: Che vuol dire non vedere la testa?
1: Non la voglio vedere la pelle della tua testa. Non la voglio vedere. Quindi con il capello tu non vedi la pelle della mia e non vedo la pelle
0: No.
1: No.
0: Oh sì.
1: Vabbè, qua però questa non è la testa.
0: No, qua è basetta, cioè, cosa devo farci? Devo coprirlo, cioè. Allora, medio lunghi, ciuffo alto, fare un mini scignone, una codina molto alta e morbida. Quindi tecnica ananas, che te lo metti. No, aspetta.
1: Sì, è giusto.
0: Ah, ok, scusate. Con un elastico in spugna per non schiacciare il volume e non ritrovarsi il ciuffo piatto sulla fronte.
1: Questo lo fa il mio ragazzo, perché c'è i capelli più tanti. E lui prende, cioè lui ne ha tanti, ce li ha abbastanza anche lunghi. Li prende un elastico larghissimo.
0: Ma che tipo di capelli ha lui?
1: Lui ce li ha super super ricci.
0: Però, sono tipo...
1: Però adesso che c'hai i
0: quelli
1: dread,
0: impermeabili tipo?
1: Sì,
0: okay.
1: Sono afro.
0: Afro, ok.
1: C'ha gli afro. Però lui facendo i dread ne ha tantissimi.
0: Ok.
1: E non sono più ricci perché sono dread. Li prende, li gira, li mette tutti in sto scignone e poi ci mette la cuffia.
0: Ah, ok, che okay, figo, figo, sì. Figo. Ho visto anche un mio amico che lo fa, Mandy. Ciao Mandy.
1: Mandy
0: lo fa. Ha sempre la cuffia, lui, è vero, vero.
1: Vedi? Lo
0: ho capito allora. Figo.
1: Però, sì.
0: Però dipende dal tipo di capelli che c'hai.
1: Esatto, è sempre quello, dipende sempre dal tipo di capello.
0: Quindi
1: che
0: prendetelo
1: hai.
0: Con le pinzette, quello che dicevamo.
1: Infatti adesso per i ricci e i mossi consigliamo di usare una goccia di leave-in, cioè di olio leave-in, un
0: lieve.
1: Siero. Perché dici così leave-in?
0: No, perché prima avevo letto lieve.
1: No, c'è di leave-in o siero idratante leggero la sera per definire il riccio ed evitare che si trasformi in crespo incontrollabile durante la notte. Io odio il crespo, giuro. Lo
0: ma
1: odio.
0: Il crespo per te cos'è?
1: È tipo, cioè, quando c'hai i capelli, come dici?
0: Secchi. Ah, ok, sì.
1: Cioè, sì, quando sono tipo paglia. Non è carino, certe volte li ho anche io e non mi piace. Quando non mi faccio la piega.
0: Ma sulle doppie punte ce l'hai?
1: Sì, qua tipo. Più verso qua alla fine.
0: Sì, qua sì.
1: Però se c'ho la piega liscia adesso tutta bella messa cute, non sono
0: tutto perfetto.
1: Esatto.
0: Top! E quindi voi ragazzi dicete nei commenti che tipo di capelli avete. Che sono veramente curiosi.
1: Che capelli avete? No, ma infatti un sacco di gente, chi c'ha il capello riccio lo vuole liscio.
0: Liscio,
1: chi c'ha il capello liscio lo vuole riccio. Esatto. Io infatti vorrei capelli mossi. A me caso non botto i capelli mossi. Ce li ho lisci, spaghetto. Queste sono extension però.
0: Ok.
1: Quindi il mio capello vero però è cioè mi arriva tipo qua. Okay. Ed è liscio come il tuo. Io tra l'altro c'ho pure tipo il tuo
0: colore.
1: Ma non
0: è meglio da ragazza averceli lisci lisci?
1: No.
0: Cioè immaginaceli veramente ricci che ti svegli mattina.
1: Non hanno personalità, non hanno personalità i capelli lisci.
0: Ma avendoceli lisci non puoi fare molte più acconciature come vuoi tu. Cioè il mosso lo puoi fare se vuoi.
1: Sì, vabbè, in realtà basta dici. Ormai nel 2026 basta che ti piastri. Però è anche più difficile da gestire il riccio. Il liscio è facilissimo, cioè poi c'è il liscio, sì, puoi fare anche mille cose. Però io mi piace di più il mosso, ti dà più volume, ti dà più carattere, personalità. Il liscio è
0: Ti senti qualcuno?
1: Sì, il liscio no, è noioso.
0: Io sono Atena.
1: Capito? Lei. Scusate, stavo guardando il mio coniglietto.
0: Bello!
1: Hai visto, ma il coniglio? Volevo staccarlo per fare da mascotte per oggi. Lui.
0: Belli
1: lo mettiamo. Grazie.
0: A me si abbinano bene.
1: Sono sopra. Fatti apposta.
0: Sono proprio fatti così.
1: Sì.
0: È tutto un pantalone.
1: Sì. Cioè non l'ho fatto io.
0: Swag.
1: Vero? Cute. Belli. Cute. Scusatemi.
0: Io oggi ho deciso di mettere la cintura di lato.
1: Oh,
0: non fa più stile,
1: okay,
0: dici.
1: Ok.
0: Cioè al posto di avercela centrale, ragazzi.
1: L'hai messo di lato oggi.
0: L'abbiamo
1: ci sta.
0: Messo di
1: è
0: lato.
1: È vero.
0: A me... Non capisco nulla del mio. Dove devo andare? Vedete che l'ho messo di lato?
1: Sì, ci sta. A me piace. Se no ti avrei... A me piace un botto in realtà. Smettila di fare così subito. Scusate. Con questa giacca qua. No.
0: Questa è da Michael Jackson.
1: No, la giacca è cute. Funky. È stile tipo Londra. No, scusatemi, noi siamo più per i vestiti che per i capelli. Scusate. Siamo persi un attimo.
0: Allora dicevamo, no, il trucco della cuffia o bandana da notte. Quindi sta molto in tendenza adesso nel 2026, specialmente nella cultura streetwear Gen Z. Quindi come noi indossare una cuffia morbida in raso o bandana di seta per proteggere i tagli sfumati o le treccine, evitando che l'attrito del cuscino rovini i contorni e lo styling.
1: Non voglio essere ripetitiva, ma anche questa cosa la fa il mio ragazzo.
0: Abbiamo capito che il suo ragazzo è il tipo ideale. Allora molti
1: per,
0: punti
1: i capelli,
0: per, te.
1: Sì. Per i capelli,
0: no,
1: sì.
0: Bravo.
1: L'asciugatura perfetta. Ok, siamo arrivati all'ultimo consiglio, che è appunto l'asciugatura perfetta. Niente testa umida.
0: Mai.
1: La testa umida non la vogliamo. Mai dormire con la testa anche solo leggermente umida. Nei tagli maschili l'umidità fissa la piega storta nel cuscino, rendendo quasi impossibile domare i capelli al mattino se non rilavandoli. Beh, peso.
0: Sì.
1: Beh, anche nelle femmine, sincero. Però vabbè, noi abbiamo le piastre, le cose, quindi è più semplice. Però anche a me è capitato di svegliarmi con una piega non voluta. E poi, raga, qua non è menzionato, ma la cervicale. Cioè, ad una certa ci viene la cervicale, il che è folle.
0: Perché c'hai lo chignon?
1: No, ma perché con l'umidità ti viene la cervicale.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Anche mentre dormi?
1: Nella vita. La cervicale ti viene, cioè, è un qual...
2: La cervicale nella vita. Cioè è una roba che non ti puoi sottrarre. Prima o poi prenderà
0: per
2: anche
0: forza.
1: Sì, la cervicale.
2: Ci
1: no.
2: prenderà tutti.
1: Sì, la cervicale è una cosa che ti viene qua ed è bruttissima, ok? E ti viene.
2: Non puoi sottrarti, Frankie. Prenderà
0: anche te.
1: Certo,
0: avercelo.
1: E tu sei uno che secondo me va a letto con la testa umida.
2: Ti sveglierai nervoso, bloccato.
0: Ancora non ho avuto la cervicale.
1: Ma perché c'hai 20 anni, fidati. Arriverà.
2: Ti sveglierai nervosissimo, bloccato.
1: Giuro, arriverà.
0: Malissimo.
1: Arriverà,
2: cioè,
1: non...
2: maledirai quella volta che non hai usato il phone.
1: Devi usare il phone. No, fidati qua. Piuttosto, cioè, se qua non vuoi, ma qua dietro devi fare la cervicale. Vai a cercare su Google cos'è la cervicale, poi, siccome non mi sembri uno che...
0: No, perché non mi preoccupo, abbiamo un fisioterapista in
1: ma
0: casa.
1: Ma ti devi preoccupare. No, vabbè, follia. Ti devi comunque preoccupare. Comunque, ci fermiamo giusto due... Ah no, non è vero, devo prima farvi una domanda.
0: No, prima devo guardare cos'è la cervicale.
1: Ah.
0: Allora,
1: adesso?
0: Il senso... Ok. Ok.
1: E qua ti fa male.
0: Sì, in senso stretto la regione anatomica del collo che corrisponde alle prime sette vertebre della colonna vertebrale. No, delle prime sette colonne.
1: Sì, però
0: qua
1: ti fa i sintomi.
0: Dove inizia la colonna vertebrale? Qua no?
3: Qua.
0: Ah, sì, qua. Ok.
3: Sì, e arriva fino al coccige. Sai cos'è il coccige?
0: Sì, è l'osso sacro.
1: Ok, bene. Perfetto. Dai, fai una domanda agli ascoltatori.
0: Allora, andiamo subito con la domanda e poi vi lasciamo in next. Quindi, la domanda del clou di quello che avete capito, ve la faccio io.
1: Dai.
0: Perdo, poi. Se potete scegliere un solo prodotto da utilizzare per i vostri capelli, quale sarebbe quello di cui non potreste fare a meno?
1: Dai, pensateci, noi andiamo in next.
0: Tu?
1: Dopo ti rispondo, dopo next. Ah. Dopo next.
0: Vabbè.
1: Adesso ascoltiamo Per te di Rove, Follow the Sun di Rove.

0: torniamo in onda. Check, check, check, check, check. Pronto, pronto, mi sentite? 1, 2, 3. Ok.
1: Scusate. Io, te, mia mamma, mio papà.
0: Togliamo.
1: Vabbè, comunque abbiamo pensato, io ho pensato almeno al mio prodotto, tu
0: dai,
1: hai pensato
0: diccelo
1: al
0: per
1: tuo.
0: Prima diccelo, diccelo, diccelo.
1: Un siero rimpolpante per i capelli. Ne ho uno buonissimo.
0: Ok.
1: Che ogni volta che lo metto mi fa dei capelli folli. E io senza non potrei stare. Cioè con un qualsiasi olio dopo.
0: Ma no, olio la lisciante?
1: Sì, un qualsiasi olio. Morbidente.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Morbidente, non si dice. Che mi fa profumare. Qualsiasi tipo di olio lo vado a mettere dopo la doccia. Io non potrei farne mai a meno.
0: Ok.
1: Tu? La lacca.
0: Dai, l'hai svelato tu. Oh no.
1: Sei scontato.
0: La lacca, ragazzi, per forza. Cosa devo fare se no? Ho provato veramente tutti i prodotti del mondo, ma... Cioè, la io lacca. Per dire, i capelli non me li lavo con lo shampoo. Io uso la doccia schiuma, perché lo shampoo me li rende troppo lisci e poi non riesco a farmi i capelli dopo. È un trucco questo.
1: Ok.
0: Non ti sembra un po' tipo Liam Day One?
1: Sì.
0: Sì, è vero.
2: Ma magari, sì, ma un decimo mi basterebbe.
0: Sì, sì, no, ma tipo quelle da 2000 e...
1: Perché ti è venuta sta cosa?
2: Mi stai vendendo molto meglio di quello che sono, Frankie, grazie.
0: No, no, è vero, è vero.
1: E invece, qual è stato il peggior disastro che vi siete fatti da soli ai capelli durante un momento di noia?
0: Vuoi rispondere tu per primo?
1: Sì, io mi sono tagliata tipo tanto così.
0: Grande socio.
1: E ho dovuto farmi il caschetto tipo mega corto perché...
0: Ma quanti anni avevi? L'anno scorso?
1: Eh sì, tipo 3-4 anni fa.
0: Boia. Ma apposta ti sei tagliato? Sì, erano incastrati in qualcosa?
1: Sì, cioè li avevo già abbastanza corti. Ho tagliato, ho fatto tipo così, poi li volevo ancora più corti, ho fatto una coda. Ho tagliato, solo che ho tagliato troppo corto da un lato e...
0: Boh, hai dovuto tagliare tutto? Ma poi sono andato dalla parrucchiera a tagliare,
1: sì,
0: tutto?
1: Ah, okay. Sì, certo, certo. Perché ho detto, io le mani in testa non me le metto più. Tu?
0: Ah, io stessa cosa. Però ero piccolo, cioè sono giustificato per quello che faccio. Avevo, penso, 6 anni. Penso, non so.
1: Okay.
0: E non so, ero a scuola in Inghilterra e quindi stavo giocando al giochino, tipo, parrucchiere a scuola. E mi sono tagliato la frangia.
1: Carino.
0: Tipo. E quindi avevo 6 anni e facevo una frangia, tipo, sì, bellissimo.
1: Va bene.
0: E niente, sono andato a scuola a casa e mia mamma ma...
1: Veramente?
0: No, scherzo.
1: Dai.
0: Ha detto bravo, bravo, bravo. Perché lei c'aveva il salone in Inghilterra, televa i capelli.
1: Ah,
0: quindi
1: vabbè,
0: poi
1: te li ha sistemati lei, intra. Dai, non è male. Va bene.
0: Voi invece, ragazzi, se volete dircelo, potete lasciarlo al numero 33...
1: 3 3 3. Io l'ho 3. Fatto prima da solo. No, io prima l'ho fatto da solo. 3 3 3 8 8 8 8 1 8 8.
0: Il terzo qual era? 3 3 3, no?
1: È 3 3 3 4 8 1 8 8.
0: Boy, mi ha battuto.
1: Noi.
0: Mi ha battuto
1: addirittura
0: nel
1: noi.
0: Dai. Va bene, andiamo avanti. Allora,
1: commentiamo i trend.
0: Adesso sono i trend, sì. A livello però di capelli, sia per donna che per l'uomo, in questo autunno del 2026. Quindi
1: adoro.
0: Prima partiamo con la donna.
1: Bello, sì.
0: Ma siamo già arrivati.
1: Siamo già arrivati.
0: Ma a me il capello corto in una donna, cioè in una ragazza piace, sì.
1: Anche a me. Infatti io ce l'avevo così. Ecco, questo era il mio taglio perché avevo tagliato troppo. Mi avevo corti così. Poi dopo ho messo l'extension. Quindi per me è un pass. No, per me è un smash, scusami. Wicked bangs. Ah, le...
0: La frangetta
1: è tipo un po' lunghina, un po' cos'è, mossa.
0: Sì.
1: Sì. A me piace smash.
0: Sì.
1: Tu smashi?
0: Io lo smash.
1: Cos'è?
0: The Rama Bixi.
1: Cos'è The Rama Bixi?
0: Vuol dire?
1: È questa acconciatura, non mi
0: che
1: gasa.
0: Che tipo la frangetta aperta.
1: Ancora?
0: Non mi piace.
1: Neanche a me.
0: Pest.
1: Pest.
0: Pest.
1: Micro bangs non mi piacciono.
0: I don't want. Non lo voglio.
1: Non mi casano, scusatemi, vi amo ma non mi
0: però
1: casano.
0: Però questo mi sta proprio da ragazza modella sfilata quella.
1: Ah, le micro.
0: Questo sì.
1: Vabbè, ci sta, sono un po' fashion, high end, eccetera,
0: esatto.
1: Eccetera. Però per me a me non casano.
0: Mm.
1: Mi dispiace. Medium wave, sì.
0: Belli.
1: Smash.
0: Sembra Sadie di Stranger Things.
1: No, lei è l'altra attrice che dai, ha fatto guarda Jackass. Questo. So chi è Sadie di Stranger okay. Things, ma Sadie è rossa.
0: Vabbè, cioè
1: non sembra lei, non so.
0: È rossa secondo
1: non
0: voi? So,
1: non è. Grazie ragazzi.
0: No, sì, sì, dite.
1: Non do, ma meno male grazie. Che c'è. Guarda, andiamo avanti. Poi. Non ce la posso fare. Sì.
0: Lì, banco.
1: Sì. Blunt Bob con frangia Smash.
0: Beh, tra l'altro poi sto taglio è nato stra di moda adesso.
1: Sì, per quella canzone l'ha fatto tornare di moda.
0: Però sta bene.
1: E lei cioè, sta bene.
0: Ecco Sadie.
1: Eccola.
0: Questi sono rossi.
1: Glam long questi sono rossi, certo okay. Glam long hair, ovviamente a me piace Smash.
0: Belli, sì. Ma dimmi in che ambito faresti una conciatura del genere, questa qua.
1: Cosa? Questa? Sì. In che ambito farei questa? Questa mi gasa, questa per me è la mia acconciatura preferita. Bravi, cioè a me questi capelli, questi. Ma sono facili, allora io questi capelli riesco a farli con la spuma. Perché okay. Se ce li hai mossi basta che fai la spuma, fai e a me escono così. Però
0: diffusore anche, o diffusore anche. No.
1: Però se c'hai
0: puoi
1: il capello
0: ragazzi, sì, giusto.
1: Sì, sì, okay. Sì, giusto, ma anche i maschi lo possono usare.
0: Sì, sì, sì, quello sì.
1: Però questo mi gasa tantissimo, questo è il mio super mega smash.
0: A me piace con il ciuffetto che scende dal tuo
1: quello lì?
0: Sì.
1: È gasa.
0: Dove lo metteresti una conciatura del genere?
1: Amo per andare a fare aperitivo. Lei così sì. A fare ape. Certo.
0: Poi torni a casa. Ma certo. Non ti è mai successo che sforgi quell'outfit bellissimo?
1: Quella conciatura dici così.
0: No, magari hai i capelli che ti sono usciti perfettamente. Hai un outfit bellissimo. Esci. Tipo, magari non becchi nessuno, non fai.
1: Non, sì, non, mi non capita so, molto spesso e mi viene nervosico. Vabbè, ho sprecato un outfit per niente.
0: I capelli belli.
1: Sì, e poi però li rifaccio, cerco di rifarli nello stesso modo e non escono.
0: Mai, non escono mai, ma neanche se
1: mai.
0: Vuoi.
1: Sì. Puntualmente mai così. Vabbè, niente. Cos'è questo? Flip tank, sì.
0: Cos'è
1: sì,
0: questo
1: flip
0: in su?
1: Tank, sì, così all'insù, sì.
0: Però
1: sì.
0: Sono sei capelli corti poi.
1: E infatti deve averceli medio o tipo un bob.
0: Belli questo, a me piace.

0: Sì. Cos'è che volevi dire?
1: No, te lo dico.
0: No, dopo me la dici fuori. Quando ci vediamo tra 10 minuti.
1: Parte troppo il dissing.
0: Cioè, ti picchiano a casa che c'hai paura. Sì. In Flinch.
1: A Flinch?
0: Dove è il tuo amico andato di là? Oddio, cosa stiamo vedendo? Cosa fa Leo?
1: Non so. Non siamo finiti. Vabbè, la conciatura migliore è quella che ti è piaciuta di più.
0: Amo quella di tutta riccia.
1: Ok. Quella. Io avrei detto quella e forse era quello dopo, quello corto. Quello
0: Bob,
1: con le cose su.
0: Flappy
1: ends.
0: Adesso guardiamo
1: quello
0: i maschi.
1: Piaceva.
0: Adesso guardiamo.
1: Diteci voi la vostra preferita.
0: Se lo dici così, però. Messy style, super fade.
1: Ok, questo è un super fade, bello clean.
0: Sì, super fade.
1: A sfumatura medio. Aspetta, non
0: mi piace
1: sul primo.
0: Niente.
1: Ok, messy style. Questo è bello, però l'unica cosa che farei io è lascerei questa parte dietro più lunga.
0: Sì.
1: In modo che si sfuma nei capelli lunghi e non c'è quella parte corta.
0: Sono d'accordo con te.
1: E sono facili da gestire. Approvati. Non mi piace. Mi sa di skinny jeans. Maglia un po' più lunga con il taglio. Hai capito?
0: Sì.
1: E i capelli tutti di lato. Questo non mi
0: no,
1: piace.
0: No, questo è pass.
1: Bello.
0: Questo è cute.
1: Questo è quello che c'ha Borio.
0: Sì, tipo.
1: No, questo mi piace. Però col è sempre la parte dietro più lunga.
0: Smash.
1: Mi piace. Ah, così Smash. Vorrei averci. Non così, con l'altro, dico.
0: Come Borio.
1: Sì, perché non lo so.
0: Devi solo stylarteli.
1: Sì.
0: Sei tu che te lo fai
1: però
0: solo.
1: Però lo voglio
0: port.
1: Copiare neanche.
0: Allora, scusami, cioè, era innanzitutto, cioè, ci sono tipo quattro style di capelli. Allora anch'io dico non voglio copiare la tua amica Alice se mi faccio due boccoli, ma se li fanno tutti i boccoli. Cioè, che vuol dire, scusami, non è che lo copi a parer mio, cioè, se ti fai un capello. Cioè, ormai questa è la tua signature e quindi non
1: questo
0: la puoi
1: sì.
0: cambiare.
1: Allora, io vorrei vorrei annunciare una cosa, però no, vabbè, non è niente di grande,
0: sei
1: non vorrei neanche
0: padre.
1: Sì, due gemelli.
0: Aiuto. Aiuto,
1: e
0: dici
1: non si
0: quello
1: sa chi
0: che
1: è la mamma.
0: Bene, bene, benissimo.
1: Ho il padre. Allora, no, quello che volevo dire in realtà è però non
0: cosa
1: vorrei neanche dire
0: annunciare?
1: Ok, vorrei prendermi i meriti perché poi magari la gente dice no, non è vero, non è vero, non è vero. Però
0: cos'è che vuoi annunciare?
1: Il taglio di viso, io ti giuro che l'ho portato di moda io.
0: Ok.
1: Giuro di
0: okay.
1: sì.
0: Ok. Ok, ok, adesso che l'hai detto.
1: Quindi non posso
0: cosa
1: essere
0: paura
1: quello che copia
0: gente.
1: Gli altri. Perché veramente le tendine le ho portate.
0: E allora
1: le
0: se
1: riportate.
0: L'hai fatto tu, se le hai portate tu.
1: Lo so, ma non tu. Sono conosciuto per averlo portato in quel senso, capito?
0: E vabbè, però se lo sai di più.
1: È come dire
0: tuo
1: un
0: cuore.
1: Ok, metti due scarpe diverse a calcio. Adesso magari tu non lo sai, però metti due scarpe diverse a calcio. Dici ok, questo lo fa fratino. Per dire.
0: Ok.
1: E quindi è conosciuto anche per quello.
0: Vabbè,
1: se qualcun
0: però,
1: altro fa.
0: Però, secondo me, se vuoi provare una volta, puoi provare a farti i capelli.
1: Va bene, grazie.
0: Poi, prego. Cioè, almeno.
1: Adesso che ho avuto l'approvazione da parte sua, poi.
0: Puoi. Ok, vai. Questo sì.
1: Bello, sì.
0: Un po' Marenzish.
1: Mm.
0: Però sì. No, assolutamente. Questo è un
1: brutto.
0: PR delle discoteche fastidioso. Assolutamente no.
1: Cos'è che è questo? È il classico
0: delle
1: Pierre.
0: Discoteche okay. Che stanno fuori, mamma mia. Si accollano. Assolutamente no.
1: No, bocciato. Pass. Anche per me. Non mi gusta. Questa è quella V che ti dicevo.
0: Ma vabbè, cioè, calciatore.
1: Ma
0: carina,
1: se
0: dai.
1: Se uno ha il tanto distacco di capello che si vede.
0: Dici che tanto collo? Non ti piace il collo?
1: Fare, no.
0: Se avete un collo lungo mi dispiace. No.
1: È il nostro no. amico. Sembra quello di Madagascar. A giraffa.
0: Lui non c'ha il collo.
1: No, l'altro che c'era l'altra volta.
0: Ah, l'altro sì, un po' lui c'ha il collo lungo. Oh, la fringetta.
1: Beh, questo sai che mi piace.
0: La frangia anche a me gasa un po'.
1: Mi
0: non
1: gaso.
0: È male. Non è male. Pass.
1: Lo proverei.
0: No, smash.
1: No, io lo proverei questo.
0: Smash.
1: Mi piace anche. Vediamo se c'è poi nelle. La conciatura.
0: Dipende chi lo porta.
1: Mi sa del messicano
0: chi lo
1: questo.
0: Del messicano.
1: Vero?
0: Sì.
1: No.
0: A me sa un po' di rave.
1: Ok, ok, ok. Anche questo, sì. È vero.
0: Però dipende chi lo porta.

0: anche qui mi gasa, dipende da chi lo porta. Cioè, se c'è, cioè dipende chi. A te magari non piace.
1: A me non piace.
0: A me sì, dipende da chi lo porta. Lo devo ridire, dipende da chi lo porta. No.
1: Dai, bello.
0: No, non mi piace. E questa riga in testa non mi piace.
1: E però in un contesto elegante ci può stare.
0: Non mi piace, sembri un pinguino. Quello di, come si chiama? Batman.
1: No, quello con l'ombrello. C'è quel cappello, come lo vedi? È da James Bond questa.
0: Non mi gasa. Abbiamo finito? A low drop fade, non mi gasa.
1: Carino, non... è passato di moda secondo me. Cioè non dà più nulla.
0: Mi gasa.
1: No.
0: Sì, dai, carino il curly. Non mi gasa.
1: No, zerissimo, non mi piace, zero.
0: Dipende chi lo mette.
1: E poi?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Solo
0: no,
1: te.
0: Ma troppa testa, ma
1: che
0: cos'è
1: ti dico?
0: Testa?
1: È quello che ti voglio dire, è tutto bianco.
0: Ma, no, ma perché tutta questa testa?
1: E poi,
0: non la
1: se lo fai in estate,
0: cioè,
1: tra l'altro. Ah no, scusa, stiamo parlando contemporaneamente. Cosa hai detto tu?
0: Io ho detto tutta questa testa, almeno la usa- se la usassero sarebbe.
1: Wow, frecciatona. Ma poi se lo fai in estate, nel suo motore del genere, è giusto che c'è il distacco di colore. Cioè non hai la testa bronzata, quindi hai tutta la parte bianca.
0: Ah, madonna, non mi piace questa testa che si vede per tutto. Spike hairstyles, cute style.
1: Sai punch.
0: No, ancora, ma oh, no.
1: Ma sì, questo sì.
0: No!
1: È quello che c'ho io.
0: Ma non è vero. Non è vero, non ce l'hai così, smettila. Adesso appare una tua foto io, no.
1: No.
0: No. No. Ma perché
1: ma
0: ci sono più foto di
1: dietro
0: maschi che quelle delle femmine? Adesso faccio quella rabbia. Sneak back,
1: bello.
0: No.
1: Dai.
0: Non è. No. Dai, così no.
1: Dai, ma dipende in che contesto.
0: Ma non cioè, così.
1: Ma come lo faresti?
0: Un po' più. Cioè, non così troppo chiuso
1: tipo
0: dietro.
1: Okay.
0: Un po' più libero, un po' più mosso, capito? Non la chiusura di testa. Dai, basta. Adoro.
1: Allora, dite, la tua preferita lì? Qual era? Quella mullet Ricci?
0: Tipo, sì, è okay. Vero. Bravo.
1: Ho
0: la
1: capito
0: tua?
1: I suoi gusti. La mia è tipo fade normale.
0: I tuoi?
1: È quello che c'è.
0: Ok.
1: Allora, andiamo in next velocissimo con una prova e poi ci salutiamo, ragazzi.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Eleonora
4: e Joker.
3: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
4: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
3: Entrate in partita.
2: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next. Next.
1: Bellissima. Boia. È comodo dentro.
0: Scusate.
1: È soffice.
0: Scusate, mi stavo vestendo. Ti piace?
1: Bello.
0: Guarda dietro. Cosa c'hai? C'hai i cats.
1: Ah. Che figo.
0: Grazie, c'è pure. Ecco, basta. Ma puoi farmi almeno finire? Che bella che sei.
1: Stavo facendo il fit check.
0: Ma chi è che sbatti
1: Yo!
0: Qua? Che bella che sei, amo. Ma che belle siete.
5: Amo, tu che hai detto? Chi è che sta sbattendo? Amo, è un amo, un audio. Tu non hai capito.
0: Ti sentivo qua.
5: A me anni precedenti hanno fatto uno scherzo assurdo.
1: Aspetta, troppe cose stanno succedendo.
6: Amo, prima la faccio io.
0: Sei stata
1: come stai?
5: Tutto bene, amo, tu?
1: Bene, dai.
6: Dai.
1: Sei giù, tutto a posto?
5: Ma io come c'ho?
6: Niente, voi mi sentite?
0: Sì, e tu non mi senti quando parlo, scusa.
6: Sì, no, nel senso, perché non so se poi voi mi sentite in cuffia.
0: No, devi parlare qua di fianco a me.
5: No, vabbè.
0: Ma tanto noi adesso ce ne andiamo e vi lasciamo al
7: programma migliore.
5: Programma migliore di tutti quanti.
6: Oh, bello, sì,
5: mi
6: piace un sacco.
5: Tu dove devi andare vestito bene?
7: Mi piace un sacco.
0: Lui è venuto pure in ritardo. Okay. Cioè, io ero qua da sola a fare il tour.
5: Pure, oh, la donna si deve far aspettare. Mica l'uomo.
1: No, colpo dell'Uber questo.
5: Sì, vabbè, ciao.
1: Me lo giuro.
0: Dai, va bene, ragazzi.
1: Ragazzi, vi lasciamo al programma vostro.
5: Migliore di sempre, dillo, vai.
1: Per dire. E ci vediamo martedì prossimo con Get Ready With Us.
0: Ciao.
5: Ciao.
2: RDS Next.

0: Twin. Non è il solito programma radiofonico, non è un semplice magazine. È Team Between. Qui le scipe e i drammi del web diventano realtà. Insieme dalla A alla Gen Z.
1: Ok.
0: Solo su RDS Next.
2: Come siamo, amici? Cosa ci raccontate oggi? E come sempre Alice urla, perché Alice non è Alice senza urlare. Cioè, ma com'è possibile questa cosa? Devi capire che io sono così.
3: Allora, io no, ho letto un messaggio, mi è arrivato un messaggio, non c'entra niente. Però tipo, allora, ho visto questo ragazzo che tipo già mezzo conoscevo, però non l'ho conosciuto, cioè nel senso non l'ho salutato, perché non sapevo se fosse lui o meno. Io l'ho visto dal... Allora, io non capisco. Allora, non capisco perché allora. Gli uomini devono mentire sulla loro altezza. Cioè, sto Cristiano l'ho visto ed era basso. E mi ha appena scritto che è 1,80.
4: Ma tu gliel'hai chiesto?
3: Sì, gli ho chiesto quanto fosse alto e mi ha chiesto e mi ha detto che è 1,80. Ma io l'ho visto palesemente, sarà alto forse quanto me.
2: Ma chi è?
3: Ma... No, non c'entra. No, non è.
4: Cioè, non ti fai gli affari tu, Alice, oggi.
3: Niente, no, mi è capitato di scriverci, ma madonna normalissimo. E mi ha scritto che è alto 1,80, raga. Ma l'ho visto.
2: Chi è?
3: Ma la smetti. Ma sto parlando.
2: Pronto,
3: comunque.
2: Ragazzo 1,80, che in realtà sei 1,60?
3: No.
2: E niente, ragazzi. Cioè, chi è? Me lo dici?
3: Non lo conosci.
2: Vabbè, Giorgia, dopo me lo farà vedere, perché sennò non andiamo avanti con questa diretta.
3: No.
2: Comunque, prima di iniziare, vogliamo ricordarvi i contatti, ovvero dove potete seguirci: su YouTube, TikTok, l'app di RDS Next e Twitch. E invece, se volete mandarci messaggi vocali, potete farlo al numero 333-888-8188.
3: Che grande. Comunque, non abbiamo la scaletta sul nostro
2: niente,
3: computer.
2: Oggi.

0: scaletta, no. E io oggi sono...
1: Perché hai urlato?
0: Perché mi va, capito? Cioè io amo sentire la mia voce a queste cuffie, cioè è un botto diverso.
1: Alzati il volume.
0: Ma è già, cioè, se alzo il volume già ho mal di te. Oddio, non mi sopporto già più questa voce se mi alzo il
2: Pensa
0: volume.
2: Pensa voi che...
3: Alza.
0: No, non alzo, mi tengo al volume normale. Comunque ragazzi, cos'è sta cosa? Che allarme è, Giorgia? Che intenzioni hai oggi?
3: Che meno sei zitta.
0: Un passito pa'lante Maria, un, dos, tres, un passito pa' tra.
3: Ragazzi, tomate l'ex veramente perché voglio che la gente la guardi il più possibile. Tomate l'ex su TikTok. Ovunque. Capite la mia faccia.
0: Com'è giù?
3: Raga, è folle. Spammate di like.

0: è come il nostro solito.
1: Ok, scusate ragazzi.
0: Prossimamente mettiamo qua il la console e facciamo
2: sì, ci va solo più quella lì.
1: Ok, mamma ragazzi, mia, ragazzi, non è il mio.
0: Stiamo morendo.
1: Comunque, ok, va bene, va bene, va bene. Io direi
0: che iniziamo intanto ad anticipare quello del quale parleremo oggi.
1: Vai,
0: non so se è italiano,
1: fa,
0: vabbè, lasciamo
1: mia.
0: Stare, oggi sono un po' così. Ovvero, se ci siamo mai sentite delle seconde scelte. Rispondi solamente sì o no sec, poi andremo in next e ne parleremo dopo.
1: No, no, io non rispondo proprio, però sì.
0: Sì, anch'io. Detto ciò, vi lasciamo con Swag Music di Artifive e parliamo e torniamo dopo next.
1: Next. Number one for hit music. Number one. Yeah, you're number one. RDS Next.

0: Allora, io direi che prima di iniziare il gioco, come al solito, dobbiamo un po' raccontare questo che abbiamo. Quello che abbiamo fatto questo fine settimana. Perché? Vai. Perché dico questo? Perché, ragazzi, ovviamente non l'abbiamo passato insieme, perché Giorgia ha ben deciso di andare a Bologna e lasciarmi da sola. No, in realtà l'ho lasciata io da sola perché le ho detto che non sarei venuta. E sì, dovevo andare, però la cosa è cambiata. Ah, tra l'altro, dalla diretta scorsa.
1: Infatti ci siamo rimasti tutti male.
0: Lo so. Dalla diretta scorsa avevo detto questa cosa che Giorgia ha insistito a farmela dire, nel senso che ho detto che sarei uscita con una persona di sabato. Ovviamente è stato così? Assolutamente no.
1: No, perché?
0: E perché, allora, io infine sabato... Cosa ho fatto sabato? Ah, io infine... Sabato mattina sono andata a Milano, presto, perché ho fatto i video con Arthur, amor de mi vida. E poi sono rimasta a Milano. E rimanendo a Milano ovviamente non ci siamo potuti vedere, perché comunque lo avevamo compleanno. Io infine sono rimasta a Milano e ho detto: guarda, al massimo ci vediamo in settimana. E così sarà, spero, se succederà o non lo so. Secondo me manco questa settimana ci vediamo. Comunque non è molto importante e rilevante. Comunque colleghiamoci al fatto di cosa ho fatto sabato. Sabato sono stata a Milano con Mr. Gino.
1: Chi è Mr. Gino?
0: Domenico Esposito. Poi con Hassan e Easy. Poi c'era anche Uso, vabbè, siamo stati noi cinque, un po' così. Poi la sera stranamente non siamo andati a ballare, solamente Domenico e Uso sono andati a ballare. Infatti non ho capito questa cosa, però fa niente. Infatti dobbiamo un po' cambiare questa cosa. E invece domenica sono rimasta a Milano tipo tutto il pomeriggio, sono andata a fare un po' di shopping, perché comunque ci sta, capito? Sono andata a comprare un po' di trucchi di Hailey Bieber. E poi sabato sera mi sono divertita domenica sera mi sono divertita, perché questo mio amico mi è venuto a prendere a casa insieme. Cioè Letizia è venuta a casa mia, ci è venuta a prendere con altri due amici. Siamo andati in questo posto bellissimo, che è vicino a casa tra l'altro, che è questo baretto dove fanno musica un po' così. E ho visto delle persone un po' particolari, però ok. E poi siamo andati ovviamente a mangiare, perché cosa fai, non vai a mangiare. E poi niente in realtà. E poi sono tornata a casa. Però è stato un botto bello, perché ero con la musica tunz. E
1: posso raccontare la mia?
0: Ah sì, certamente.
1: Allora io ho registrato un video YouTube, perché sono andata a fare una sorpresa a Jojo. Sono scesa da venerdì fino a ieri sera. Ma che è? Ma sono tutti i tuoi bambini? Ma non ho capito. Cioè gli amici miei sono i tuoi bambini? Non ho capito.
0: Jojo? Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: È l'amore della mia vita, Jo.
1: Comunque sì, tanto amore della tua vita, che intanto non sei scesa per fare la sorpresa insieme a me. Quindi folle. Comunque
0: ma
1: sono
0: ero
1: scesa.
0: Già organizzata in diverso modo.
1: Sto parlando io, posso parlare io?
0: No.
1: Mizzega, oh. Cioè hai parlato te per... Guarda, conti i secondi, hai parlato per 5 minuti netti. Io sono stata così ferma per aspettare te che finivi. Posso parlare?
0: No.
1: Posso parlare, grazie.
0: Dai, vai.
1: E ho fatto una sorpresa. Comunque vi ho registrato tutto su YouTube. Mio Dio, vi ho registrato tutto quanto su YouTube. E
0: andatela
1: quindi
0: a seguire.
1: Settimana prossima uscirà il
0: oh,
1: video.
0: Wow.
1: E basta, spero che vi piacerà. Siamo stati un bel po' in giro. Poi sono tornata ieri, ho fatto le mie extension. Infatti vedete i miei capelli quanto sono lunghi. Guardate qua.
0: Sono più lunghi miei.
1: E poi basta, sono tornata ieri sera. Sono andata a cena con un mio amico. Basta. Sono tornata a casa.
0: Mi sono perso un passaggio, scusa. Con chi sei andata a mangiare ieri sera?
1: Con Rimo.
0: Ah, ok.
1: Con chi pensavi?
0: Lo so, magari qualche ragazzo nuovo del quale ci devi raccontare. Come?
1: No, con Rimo, perché...
0: Vabbè, siete amici da 150 anni.
1: Sì, esatto, ma a prescindere, perché un po' di cose in corso ci sono.
0: Comunque
1: sono un po' di cose in corso.
0: Work in progress.
1: Esatto. E poi niente, vabbè, basta. Ce la siamo molto chillate, a dire la verità, a Bologna, perché siamo usciti

0: siamo andate a far serata, l'ultimo giorno abbiamo fatto bowling anche con Dome, perché poi domenica sera che sono tornati siamo andati a giocare a bowling io, Dome e gli amici di Joe, cioè i nostri amici con Easy e Sun. E niente, abbiamo giocato un pochettino, poi basta, noi siamo andati a farci un giro e loro invece sono tornati a casa, che comunque avevano fatto il viaggio. E niente, possiamo iniziare a parlare
1: Prendiamo il nostro discorso principale di questa diretta, ovvero: vi siete mai sentiti la seconda scelta? Sì, io sono sempre la seconda scelta, è questo il problema. Cioè non è che c'è molto da dire, io sono sempre la seconda scelta, punto. In tutte le cavole di situazioni, proprio questa è la prima domanda. Tu in che situazioni sei sentita la seconda scelta?
0: Mai molto, amici. No, allora, fidanzati o cose no.
1: Perché... io pure quelle.
0: No, fidanzati no, ma per il semplice fatto che cioè se mi sono lasciata con qualcuno o c'era qualcun altro di mezzo che è subentrato subito dopo. Quindi non è essere seconda scelta lì, è un fattore che non ti... cioè nel senso quella persona non ti ama più. Oppure, no, in amicizia mi è capitato che magari questa persona preferiva stare con... cioè queste persone, parlo in generale, delle persone che reputava amiche, magari preferivano stare con altre persone invece che con me. O in, magari anche lavori o progetti che banalmente noi facciamo, capita molte volte che magari... non veniamo accettati e robe del genere. Quindi anche lì essere comunque una seconda scelta o essere tenuta lì in stand by se va bene o non va bene. Quindi questo è un po'. Però sto imparando molto a dosare ciò che le persone danno. Io cerco di ciò che ricevo cerco sempre di dare allo stesso modo, per il semplice fatto che poi almeno evito di rimanerci male. Vai, dai.
1: Niente, passiamo alla seconda domanda. Siccome alla prima abbiamo già risposto, ovvero vi è mai capitato di sentirvi la seconda scelta di qualcuno, in quale situazione? Comunque ragazzi, ovviamente siate partecipativi, anche voi dovete rispondere a queste domande.
0: Cosa?
1: Partecipativi.
2: Sì. Perché mi guardi con quella faccia?
1: Giorgio ha detto, e cosa? Partecipativi?
0: No, non avevo capito.
1: Sì. Ah, ok.
2: Cioè, mi dà fastidio schierarmi con Alice, ma...
1: ma è giusto.
0: È giusto. Sì, ma non avevo capito.
1: È italiano, ragazzi. L'unico termine che ho azzeccato in italiano è stato questo. Però vabbè. Comunque, scrivetecelo anche voi in chat, o comunque anche nei messaggi, quindi tramite il numero. Passiamo alla seconda. Questa è molto, molto peso. Io non saprei cosa rispondere. Secondo voi, vi fa più male essere la seconda scelta in amore o in amicizia?
0: In amicizia forse fa più male, perché in amore sì, hai molto di più quel sentimento, però l'amore alla nostra età è veramente raro, anzi al giorno d'oggi, alla generazione che c'è oggi, che poi rimanga eterno.
1: Vabbè, quello di sicuro, però di base cioè non saprei cosa farebbe più male. Di sicuro l'amicizia cioè pesante, capito, come cosa, perché
0: anzi,
1: sono
0: no,
1: delle
0: forse
1: famiche.
0: Ti dico l'amore, perché tu c'è molto più sentimento in amore piuttosto, capito? Che nell'amicizia, è vero. Sì.
1: Cioè io
0: sì,
1: credo amore. Poi secondo voi invece avete mai avuto un'amica che vi cerca soltanto quando le altre persone non erano disponibili? A voglia.
0: Sì, mi è capitato.
1: Voglia.
0: Mi è capitato, mi è capitato.
1: È sempre così. Io credo realmente che io ho ho Letizia, Chiara. Che altro possiamo mettere? Vabbè, la Fra possiamo mettere, e basta in questo circolo che credo siano vere amiche, secondo me. Perché le altre, cioè banalmente c'è una mia amica che è un botto fidanzata, nessuno la conosce, nessuno delle mie amiche la conosce, e lei è fidanzata, quindi quando magari il fidanzato è da un'altra parte e quindi non c'è, ovviamente ti scrive e ti dice guarda oggi possiamo uscire, oggi possiamo vederci, ma poi all'ultimo ti scrive. Ovviamente io sono già bella organizzata, quindi la mia risposta è esclusivamente no, però fa vabbè. Niente. Quindi ci sta. Secondo te, cioè, ti è mai capitato?
0: Ma sì. Sì, anche
1: vanno a convenienza le ragazze.
0: Vanno
1: sentite?
0: Molto a convenienza, però
1: non è che se non ci sono io
0: me ne frega. Cioè se ci devo uscire ci esco, se non ci voglio uscire perché magari c'ho un rapporto più stretto, però allo stesso tempo tende a cercarti solamente quando non ha niente da fare.

0: boh, non ci sta.
1: E comunque, quando dico, quando dico Letizia Chiara e Francesca, è perché con loro in questo momento mi sto sentendo, cioè nel senso, tipo loro mi sento tutti i giorni, capito? Con le altre ovviamente sono delle mie amiche, però non è che mo so elencare tutte quante le mie amiche. Per precisione, ok? Che se no qua magari si creano dei disguidi che non vogliamo creare.
2: 4.
1: Cosa ne pensi?
2: Se scoprite che qualcuno vi ha invitato a uscire soltanto perché un'altra persona ha dato buca, ci andate comunque?
1: No, ti do buca pure io.
2: Ma cioè, sai, dipende. Cioè, a me non me ne frega niente, perché magari pure tu quella sera non c'hai da fare niente, quindi ti garba anche uscire.
1: Esatto.
2: Quindi a me sinceramente non me ne frega tanto. Cioè, comunque, amo, è successa questa cosa, magari lei ne era anche in primis a conoscenza. Se mi diciamo, guarda, ma sono già pronta, sono già preparata, questa persona mi ha balzato, ti va di uscire?
1: Io dipende, nel senso che se l'ha fatto solamente perché l'altra persona, cioè, dovevano uscire, però, capito, l'ha balzata così all'ultimo e io devo essere la scorta, no. Però se, ad esempio, io non ho niente da fare, mi sto scocciando anch'io, allora a quel punto ti dico di sì e usciamo. Perché se magari non mi sto scocciando e sono comoda del posto in cui sono, non credo di muovermi molto. Però la maggior parte delle volte dico dipende. Sì, perché... perché tanto sono sempre scocciata di stare a casa e quindi esco. Non mi frega niente anche se ti hanno balzato, quindi esco, lo farò per me, non per te sicuro.
2: 5. Vi è mai capitato di sentirvi esclusi da un gruppo di amici anche se ufficialmente ne facevate parte? Sì, mi è capitato molto di trovarmi con... cioè di essere magari in un gruppo di tante persone o anche magari in classe e poi ritrovarmi magari molte volte o da sola... o con solamente due persone, per il semplice fatto che molte cose, molti pensieri, molte discussioni, cioè molti discorsi non ci andavo d'accordo, quindi.
1: Io credo magari esclusa non in un gruppo tipo totale, perché quando ero piccolina avevo un gruppo e andavo d'accordo con tutti, ma magari con un gruppo di solamente ragazze. Però ovviamente, cioè, cavolo, me ne frega, nel senso, un po' mi escludevo, un po' mi... cioè, nel senso, quando magari vedevo che loro erano tutte unite, mi escludevo io. Però di base non è che ero proprio esclusa, cioè, non è che mi dicevano stai alla larga, oppure non mi calcolavano, cioè, quello zero. Però un po' sì, dai, leggermente, qualche volta, in qualche situazione più che altro.
2: 6. Secondo voi, perché a volte continuiamo a cercare persone che ci dimostrano di non considerarci una priorità? Perché secondo me
1: cioè, attirano,
2: persone,
1: ragazzi.
2: Esatto, attirano. Però posso dire che a me è zero. Cioè a me se arrivi, fai il fenomeno. No, prima una volta sì, anche tanto. Però adesso tipo se succede magari una situazione, io non sono quasi mai a cercarti, perché se non lo fai neanche tu, automaticamente a me non frega. Cioè nel senso, quindi sto molto lontano e non me ne frega assolutamente niente. Cioè tengo molto le mie parti, come l'altra persona si tiene le sue. Però purtroppo è vero, raga, a noi piacciono le persone che
1: non ci calcolano. Cosa stavo dicendo? Non ci calcolano proprio, minimamente. Tipo i ragazzi, soprattutto. Se il ragazzo non ci risponde per ore, quello non ci attira. Magari il ragazzo che ci risponde H24, quello non ci attirerà mai e poi mai.
2: Vabbè.
1: Domanda scomoda facciamo, siccome manca poco.
2: Vai.
1: Vi è mai capitato di trattare qualcuno come una seconda scelta, magari senza rendervene conto?
2: Ma...
1: io no.
2: No,
1: cioè,
2: mai,
1: non mi piace questa cosa, il fatto di dire... vabbè, devo uscire magari con la mia migliore amica, dico, ma magari questa qua se mi balzo robe oppure non c'è, scrivo all'altra. Per il semplice fatto che dico almeno ho la seconda scelta, ho la sostituta. No, raga, non mi piace.
2: Zero. No, non l'ho fatto neanche io. Cioè, se oggi avevo voglia di uscire con quella persona, uscivo. Se poi invece un'altra persona mi cerca per dirmi, guarda, Gio, usciamo.
1: Allora, a quel punto dico di sì. Comunque, noi vi lasciamo in next con una promo. E poi con Serenamente di Giulai
2: e Vash.
1: Next.
3: RDS Next.
4: Siamo Cami Bocci e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni. Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
5: Fino ai segreti più segreti.
4: Love Bombing solo su RDS Next.
3: Go! RDS Next.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Next. Eccoci qua, ragazzi. Io intanto stavo rispondendo delle mail molto importanti. No, ragazzi, assolutamente. Stavo dicendo, cioè stavo scrivendo delle cavolate che non leggerò assolutamente, perché sennò fanno... non si possono dire queste cose. E comunque
1: vi leggo solamente una riga. Ciao a tutti, amici.
0: Ciao a tutti, amici. Allora, Gattopan, e tu in che discoteca vai? E non continuiamo la conversazione, perché sennò è stata veramente molto, molto... E tu? Che discoteca fai?
1: Non vado a ballare, non vado in discoteca io.

0: sola incontri pure qualcuno che ti porta a casa. Oppure
1: ma cosa stai dicendo?
0: A casa tua, mica a casa tua.
2: Abbiamo non trovato funziona.
1: Ma non mi hanno mai accompagnata a casa. Mai nessuno.
0: Sto dicendo una cavolata, era per far le rime.
2: Ah, okay. Abbiamo trovato un talento.
1: Chiediamo un attimo la situazione. Che talento non sono mai andata a ballare da sola.
2: Si è stato fortissimo.
0: Certo, amo. Questo è il mio, capito?
2: E perché fai tutto il resto? No.

0: Perché io sono brava in tutto, capito? Io sono proprio una brava ragazza, proprio brava, brava. No, sto scherzando. Comunque, la nostra domanda è stata eseguita. Quindi, intanto, rispondeteci anche voi. Facciamo altri... No, vuoi
1: no facciamo
0: altre?
1: Le ultime due domande velocissime.
0: Vai, prego, prego, rispondo
1: perché
0: io.
1: Perché abbiamo, secondo voi, è giusto pretendere di essere sempre la priorità di un'amica o del proprio ragazzo?
0: Del ragazzo sicuramente sì, per quanto riguarda le ragazze e tutto quanto. Di sicuro non la priorità rispetto agli amici, o rispetto alla famiglia,
1: o rispetto
0: alla
1: lavoro.
0: Salute, o rispetto al lavoro, qualsiasi tipo di cosa. Però rispetto alle ragazze ovviamente io devo essere la priorità, nel senso che io credo anche tantissimo questa cosa, che magari se una persona è talmente tanto impegnata col lavoro, con le cose, ad esempio io ora sto uscendo con questo gruppo e ovviamente con Letizia, e noi siamo detti che il giorno della settimana, ovvero la domenica, dobbiamo organizzare qualcosa, così almeno durante la settimana chi deve andare a lavoro, chi deve andare all'università, chi deve andare a scuola, chi deve studiare, fare qualsiasi cosa, chi deve andare a allenarsi, può farlo, però la domenica sa che è il giorno libero dove possiamo stare tutti quanti insieme. Ad esempio si può fare così, però la priorità di un'amica rispetto magari ad altre amicizie, sì, sei la mia migliore amica, però non è che dico tu sei la mia migliore amica quindi devi stare solamente con me, assolutamente no, cioè non funziona così secondo me.
1: Perfetto.
0: Secondo te?
1: Anche per me idem.
0: Ah, ok, top.
1: Se vi rendete conto di essere la seconda scelta di qualcuno, glielo dite apertamente oppure vi allontanate senza dare spiegazioni? Sono molta che mi allontano senza dare spiegazioni, a meno che non mi assilli, te lo dico, ma ti mando anche a quel paese poi, perché la tranquillità c'è nella mia parte fino a una certa.
0: Io dipende, nel senso che se una persona continua, ci continua a vedere, amore mio, continua a vedere che lo fa per il semplice fatto che magari si è trovata da sola, da che doveva uscire, io lo dico, gli dico una certa, senti Bellami, se tu ti sei organizzata però ogni volta devi tornare da me, cioè anche meno, e con me non funziona così. Però se tipo una persona che, capito, si scrive magari ogni tanto di uscire e di vedersi, capisco anche, quindi cioè mi allontano, capito? No, non è che me ne frega. Dipende dal soggetto, ecco.
1: Esatto.
0: Perché se è un soggetto che già mi dà sui nervi, te lo dico in 0,2 secondi. Se invece è una persona che comunque mi sta simpatica, che mi fa piacere vederla, non ti dico niente, mi allontano semplicemente. Comunque
1: okay. Adesso invece leggiamo prima scelta o piano B. Leggiamo alcune situazioni che possono capitare nelle amicizie e nelle relazioni. Noi dovremo decidere se quella persona ci considera davvero una priorità oppure se ci sta trattando come un piano B. Partiamo dalla prima, l'amica che ti cerca solo quando è sola. La tua migliore amica ha sempre mille impegni e non trova mai tempo per te, ma appena le altre amiche non possono uscire ti scrive immediatamente. Prima scelta o piano B? Penso piano B, per il semplice
0: piano
1: fatto
0: B,
1: che prima
0: ovvio.
1: Lei cerca le amiche piuttosto che cercare me.
0: Perché lei è
1: specialmente
0: impegnata,
1: se è migliore amica.
0: Però esce con le sue amiche, quindi non è molto, molto sensato.
1: Beh, però aspetta,
0: no?
1: Oddio. Oddio, tipo io ho una migliore amica con il quale non parlo quasi mai. Non abbiamo un rapporto molto legato, cioè nel senso non parliamo mai tutti i giorni. Però tipo lei esce con le sue amiche, anche io esco con le mie. E poi magari capita spesso che quando magari organizziamo ci vediamo quel giorno e basta. Però vista da questo sottopunto di vista, cioè da questo punto di vista, non è secondo me avere un piano B, è semplicemente fare due vite diverse. Poi se vi capita vi vedete, se no no.
0: Dipende dalla situazione, cioè dipende molto dai soggetti e dal rapporto in cui in cui sei.
1: La seconda c'ha un nome e un cognome. Il ragazzo che ti scrive solo di notte.
0: Chi sarebbe? Ora voglio il nome e cognome. Siccome tu
1: no.
0: L'altra volta. No, no, no, siccome tu l'altra
1: non
0: volta.
1: Non ti hai fatto dire il nome e cognome io della persona.
0: Non mi interessa. Ma ora mi dici delle cose che fanno capire chi.
1: No,
0: è
1: non posso
0: ragazzo.
1: Dirle. Perché molto apertamente non si può dire la persona.
0: Scrivimela.
1: Hai capito?
0: Aspetta, dobbiamo capire ora chi è.
1: Alice, ma ho fatto meno lettere di quelle che hai scritto. Cioè, ma cosa stai dicendo? Vabbè.
0: Detto questo, noi possiamo passare alla prossima.

0: Sì, ma durante il giorno non ti considera, non risponde ai messaggi e sembra quasi che non esisti. Poi alle 23 arriva puntualmente il suo "che fai?". Seconda scelta!
1: Seconda scelta, raga, il mio ragazzo mi deve scrivere.
0: Sei la fottuta seconda scelta, ok? Se ti scrive di notte,
2: lei
0: non rispondere!
2: Ma non, una volta urlava solo Alice. Adesso che succede?
1: L'ho un po' influenzata. Ho fatto un danno. Ho fatto un guaio. Però l'urlare. Comunque, è ovviamente seconda scelta. Cioè, il ragazzo che sta con me, il mio fidanzato, il ragazzo con il quale mi sento, mi deve scrivere. Non ti dico H24 ogni 3 secondi, chiamate di qua e di là. Però mi devi scrivere. Perché se no non va bene. Capito, frecciatina?
0: Più,
1: tra l'altro.
0: Ok, situazione. L'invito è dell'ultimo minuto. Tutti i tuoi amici organizzano una festa. Tu lo scopri soltanto qualche ora prima, quando quando qualcuno ti scrive: "Ah, comunque, se vuoi venire, noi ci siamo anche noi". Ma
1: non è più che altro una seconda scelta. Cioè, non saprei come descriverla.
0: Però,
1: sinceramente,
0: tipo, io non la vedo proprio come seconda scelta. Perché magari capita che, tipo, tu fai una lista veramente lunga di persone, ma veramente al tuo compleanno. E poi magari ti scordi di quella persona, ma non perché è una seconda scelta, ma perché magari in quel momento, cioè, dato che devi scrivere veramente a mezzo mondo, non ti è venuta in mente quella persona, e quindi automaticamente magari ti viene in mente di invitarlo e di dire: "Dai, vabbè, vieni anche tu, dai".
1: Sì, vabbè, in quel caso sì, però non è che all'ultimo secondo tu mi scrivi: "Vieni, non vieni". Cioè, capito com'è?
0: No, dipende, secondo me.
1: Però non la vedo più che altro come una seconda scelta. Cioè, non saprei come descriverla, ecco.
0: Ok. Quarta situazione.
1: No, aspetta, questa la devo leggere io, perché questa è la mia, capito? Cioè, questa è assolutamente la mia. Allora, l'ex che torna dopo essere stato lasciato. Il tuo ex ti aveva lasciato per conoscere un'altra persona.
0: Ma possiamo ridere tutte e due.
1: Quella storia finisce improvvisamente, torna a cercarti dicendo che ha capito quanto sei importante. Amore mio, per me può anche sparire, uscire da quella porta e non rivederci mai più.
0: Seconda scelta. Infatti ho accettato le scuse di questa persona, ma non ci sono tornata. Dammi la
1: aspettate
0: cosa.
1: Ragazzi, perché noi dobbiamo, cioè, io devo capire mia sorella cosa sta facendo in questa fase senza di me. Vai, prego, scriva.
0: No, hai fatto una, cosa stai facendo, Alice?
1: Ma niente, cancello questo nome e tu ne scrivi un altro, perché io sono curiosa. Cioè, mia sorella non mi racconta i gossip, capito? Ah, è vero. È assolutamente vero. Mi dispiace, amore mio, ma non si torna dove si sta male.
0: Infatti abbiamo visto con chi è finito. Però vabbè. L'amica che sparisce quando si fidanza. Prima eravate inseparabili, poi lei si fidanza. Ti cerca soltanto quando ti ricordi il ragazzo. Aspetta che c'ho anche il nome di questo. Vai, scrivi.
1: No, no, raga, io veramente
0: c'ho il nome anche di questa persona. C'ho il nome anche di questa persona.
1: Io mi dispiace, ma ve lo giuro che io ho avuto questa amica che letteralmente da quando si è fidanzata. Eccoci qua. Da quando si è fidanzata, lei
0: non, per tutti,
1: non
0: raga.
1: Usciva, cioè letteralmente non usciva mai con le sue amiche, ma tuttora né esce con me né esce con le sue amiche. Cioè, o c'è il ragazzo o c'è il ragazzo. Io voglio vedere quando si lascerà questa persona. Voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere che fine va. Comunque, in ogni caso, piano B, perché perché non va bene.
0: Oddio, anche questa lo conosco. Il ragazzo che non vuole una relazione. Vi frequentate da mesi, ma lui continua a ripetere che non vuole niente di serio. Nel frattempo però si comporta come se fosse fidanzato e diventa geloso quando esci con gli altri.
1: Te lo dico io, mo, questo chi è?
0: Ma invece
1: dai, questo gioco non mi piace. Ci comunque siamo detto tutte e due il nome. Io ho detto il suo e lei ha detto il mio.
0: No,
1: dai,
0: che
1: è vero. Te l'ho scritto,
0: sì,
1: te l'ho scritto. Cioè, noi ci frequentiamo. No, raga, ve lo giuro. Cioè, ti frequenti da
0: me. Vabbè,
1: noi non mi ci siamo frequentate,
0: però.
1: Una scelta.
0: Io
1: sì, ma il problema è anche ora. Cioè, nel senso.
0: Ah, vabbè, ma il tuo è un caso perso, secondo me.
1: Sì.
0: Settima situazione. L'amica che ti tiene nascosta. Quando siete sole state benissimo assieme. Appena arrivano le ragazze più popolari della scuola, lei cambia completamente atteggiamento e quasi non ti saluta.
1: Ma cosa
0: ma
1: sono?
0: Ma non le ha mute.
1: No.

0: assolutamente, cioè io nel senso non ho mai avuto una persona del genere. Però in ogni caso la seconda scelta, cosa ti vergogni di me, che problemi hai? Allora non stare proprio con me, perché non ti meriti né il mio rispetto e né di stare con me come persona dei miei valori che io ho. Quindi piano B assolutamente. Il compleanno dimenticato. Tu organizzi sempre sorprese per il compleanno della tua migliore amica, ma quando arriva il tuo lei si dimentica completamente di farti gli auguri. Raga, ad esempio oggi è il compleanno di Luna. Ma io ovviamente...
1: È vero, auguri Lulu.
0: Io ovviamente, cioè... mi sono ricordata dopo, cioè ieri sera, capito? Ieri sera ho detto, ma oggi c'è qualcosa, ottobre. E poi stamattina gli ho fatto gli auguri. Però comunque, raga, per i compleanni, le date, le robe, io non mi ricordo assolutamente nulla. In ogni caso...
2: Non ho ricevuto un sacco di auguri quando ho fatto il mio compleanno, a un botto di persone, specialmente da persone che poi mi sono venute ad abbracciare. O chiamarmi o cose in generale.
0: Comunque questa diretta, se tu la vedi cioè la vai a rivedere, capito? È piena di frecciatine. Non per qualcosa, magari io te lo giuro, finita questa diretta che è tutta ovviamente registrata, vado su YouTube, mi prendo gli spezzettoni e li mando a, per ogni singola persona, tutto quello che ho detto. Buah, bella frecciatina in faccia, ti arriva qua la prendi e non ti muovi più. Comunque, io direi di andare in next e poi continuiamo.
2: E vi lasciamo con Material Lover di Sienna Spiro. Next.
0: Next. Come on. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.

0: Eccoci, siamo qui. Tornate.
1: Mancano alcune
0: mancano le ultime tre.
1: Vai.
0: Anzi, le ultime due. La persona che ti cerca solo quando ha bisogno.
1: Già, seconda scelta, amore mio. Sì, una seconda scelta in una maniera incredibile.

0: Ida è quello che non è. Lei mi ha fatto innamorare da quella sera là. Ma mi piace troppo, buono. No, non l'hai capito, ca? Non si può innamorare. Che lei è cattiva, rindo cuore. Dai, io voglio lei. Lei è pazza di me. Mi ha detto che mi vuol bene. Sai.
1: Basta che se no non smetto più.
2: Possiamo continuare?
1: Prego, prego, posso continuare? Leggere? Continuale, continuale.
2: Non ti scrive mai per Gamblo sapere flitto. Come stai, ma appena bisogno di un favore. Dai, basta.
1: Gamblo flitto.
2: Stai zitta.
1: Voglio un gamblo
2: Dio
1: flitto.
2: Dio mio, aiutami tu.
1: Voglio un gamblo flitto.
2: Basta.
1: Andiamo al sushi stasera?
2: Ma se sono...
3: Lo fa apposta, vero?
4: No, perché... No, questa non la so.
2: Sono a dieta.
1: È a dieta, non può mangiare niente.
4: Ma cioè... Ma niente, zero.
1: Niente.
4: Ma per quanto tempo?
2: Per 50 giorni, vabbè adesso ne mancano pochi. Adesso sono...
1: Scusa?
2: Mi mancano, penso, altri...
4: Me ne mancano solo altri 49.
2: 30 o 25 me ne mancano ancora.
1: Sai che stavo pensando anche io di fare un percorso con Jammafit?
2: Alice, dai.
4: Tu sei però... già esaurita così, Alice, ci mancano solo 50 giorni di dieta.
1: Vabbè, no. Ma sì,
2: Ali, ma secondo te ti può mai prendere a fare...
1: Perché non può?
2: Ma perché anche già fai danza? Ma quando...
1: Ma cosa
2: quando
1: c'entra? Cosa notte? C'entra? C'ho anche il martedì. Martedì possiamo andare insieme, ad esempio. Oppure appunto ho il giovedì o il venerdì. Cioè,
2: e
1: c'è
2: quando
1: vai
2: il martedì? Scusami che c'hai la radio.
1: Dopo la radio?
2: Il mattino. Ah beh, sì certo. Perché io dopo che ho fatto radio alle 7-8 di sera c'ho lo sbatti di andare e non ci vado al mattino. Ma ti pare che...
1: Vabbè, io ci vado...
2: Gianni,
1: dai!
2: Tip per te, non fargli fare palestra.
1: Ti prego, ti prego, voglio fare una dieta, voglio diventare bella muscolosa. Già un po' il fisico ce l'ho, quindi sappi che con me... Come no, mi stanno uscendo gli addominali
2: scolpiti. Un giorno sì e l'altro pure.
1: Vabbè, ma non mi fa mangiare riso e pollo, vero?
2: Sì.
1: Per forza?
2: Sì.
1: È per tutti uguale?
2: Sì.
1: Ma che dici?
2: Sì.
4: 50 giorni così, Alice.
2: Sì.
4: Lascia stare.
2: Sì.
4: Andiamo a mangiare il sushi noi. No, dai, poverino. Quando Giorgia potrà andiamo tutti. No?
2: Ultima.
1: Ma stai scherzando? C'è tutti i giorni riso e pollo. Pure io.
4: Ah, tu ti sei fermata alla domanda prima.
1: Sì.
4: Beh, andiamo avanti.
2: Possiamo andare avanti? Si è bloccata, raga.
1: In ogni caso, Giammi.
2: No.
1: Ti scriverò Giammi per fare questo percorso insieme. Lo sai che io sono molto brava. Soprattutto ad allenarmi. Ad allenarmi io sono molto forte. Soprattutto le mie gambe sono molto forti. Quindi ti
2: guarda
1: stupirò.
2: Che non è far danza, che tirare sui piedi è diverso.
1: Amore, ma lo sai che io a danza faccio gli addominali, faccio le flessioni, faccio le cose con
2: non
1: i pesi.
2: Non c'entra niente. Pesi con quanto?
1: Con i pesi che ci sono là. Non so quanto siano.
2: 3 kg?
1: Ma cosa ne so. Ma no, di sicuro no.
2: 6 kg?
1: Ma non lo so quanti. Ma secondo te io mi metto a vedere quanti chili sono? Comunque,
2: scusa,
1: in ogni caso, in ogni caso, io alleno tantissimo le gambe.
2: Ali, credimi che non c'entra niente quella roba lì, fidati.
1: Ma fidati che le mie gambe sono allenate.
2: Vabbè, vediamo poi quanto tirare su. Vabbè, amen.
1: Le mie braccia.
2: Ultima roba. Il ragazzo che ti sceglie dopo un rifiuto. Hai una cotta per un ragazzo, per mesi è stato interessato alla tua migliore amica, lei lo rifiuta e dopo qualche settimana lui comincia a provarci con te. Su piano B.
1: Tu sei un piano B in una maniera incredibile.
2: È un super piano B.
1: È un super piano B. Avevo super.
2: Super super piano B.
1: Super piano B.
2: Vabbè, oddio,
1: ragazzi. Che è successo? Cos'è che è?
2: Ma perché mi scrive solamente per quando ha bisogno il Cristiano? Io raga impazzisco. Ma che cavolo vuoi da me? Ma c'hai la tua
1: Billy,
2: ragazza,
1: la tua
2: ma,
1: ragazza.
2: C'hai, ma c'è la tua ragazza. Ma c'è il tuo management. Ma perché mi devi venire a scassare i tre quarti di tavola?
5: Attenzione. Attenzione. Gossip in corso.
2: Cioè, ne stavamo parlando 2 secondi
5: allarme.
2: Fa.
5: Allarme. Allarme. Turum, turum, turum.
2: Cos'è turum, turum?
5: È arrivata una notifica nel cellulare di Giorgia Mordenti. Ma di chi sarà mai questa notifica? Di un certo ragazzo? Oppure di una persona che abbiamo visto con lei? Chi lo sa? Quando lo scopriremo. È stato un messaggio molto duro.

0: sing, this sing, this sing, this
1: no, ma gli
0: sing,
1: voglio bene, sing. Gli voglio bene, però c'è sempre una frase con: oi Joe, come stai? Ma per caso tu, mi cadono i tre quarti di cavolo, cioè...
2: Ma raga, questa roba mi cringe un botto. Fatemi chiudere, fatemi...
0: È arrivata una notifica su Joe. No! Aspetta. No, ora mi riprendo. È arrivata una notifica sul telefono di Giorgia. Giorgia, chi sarà mai? Chi sarà mai? Lei non risponde e lei non lo chiama. Che messaggi sono? Di che tipo? Ti scuso di vederti, dai Joe, dici chi è l'individuo? Impossibile da scoprire? Oppure l'abbiamo visto con te in un TikTok? Oppure semplicemente uno dei tuoi ex?
3: Via qua, un minuto.
0: E beh raga, io ora botto di vedermi.
4: Ma perché ti sei nascosta? Momento
1: perché
4: di arte.
1: Perché sapevo che la diceva. Perché lo sapevo che la diceva, raga. Sono pisciata addosso. Non potevo essere presente in questa cosa. Oddio, aiuto.
0: Può capitare. Vabbè ragazzi, sapete che mi diverto. Io nella vita sono comunque una ragazza seria. Io studio, lavoro, vado a danza, mi alleno, tutto quanto. Però qualche volta al giorno, nella mia giornata quotidiana, io devo fare un po' di cavolate. E questa è la mia ora di divertimento il martedì. E cosa vi devo dire? Vabbè, può capitare. Comunque, ora, teoricamente, noi dovremmo parlare seriamente di un discorso molto, molto serio, che comunque, in ogni caso, interpella anche noi anche che noi. Lavoriamo sui social. Ovvero, c'è stato un video che è stato fatto a Leolanda si chiama? Come si chiama?
2: Che cosa, Alice?
0: La ragazza.
2: Yolanda.
0: Oh, è scritto male qua perché ho fatto
2: Yolanda,
0: Yolanda. No, allora lei, io vabbè, qualche volta comunque mi esce ne per te.
2: Mi piace un botto come si trucca, mi piace, vabbè, bravissima, seguo un botto, cioè, di suoi video, mi piace proprio come
0: è bravissima. Stava scritto male qua, infatti. Chi è questa?
2: Dove lei
0: era semplicemente in giro con una sua amica a fare un giretto e questo ragazzo per sponsorizzare qualcosa di tanto veritiero,
2: sì,
0: in ogni caso,
2: no,
0: cioè,
2: esatto,
0: ci sono le gag che sappiamo,
2: parliamoci chiaro,
0: tutti sappiamo in Duomo che ci sono questi ragazzi che ti fermano, ti fanno il video, chiedono il fit check e poi sponsorizzano il loro sito con i vestiti e le robe che siano fake. In ogni caso ragazzi, voi dovete sapere che noi non siamo da soli, noi
2: dietro
0: comunque un management, abbiamo tante persone dietro di noi, quindi automaticamente le cose che esponiamo sul nostro profilo giustamente sono viste anche da loro e sono anche selezionate. Ma ad esempio noi, tanto tempo fa, io continuo a vedere questo video che circola perché continuano a rimetterlo, ma si vede banalmente che avevo... forse 14 anni, non mi ricordo, vabbè, due anni fa più o meno, e che mi hanno fermato anche me qua fuori, mi hanno chiesto appunto il fit check. Solamente che lì per lì, nel senso, non ci ho fatto molto caso, no? Però ho detto vabbè, fa niente. Poi andando a vedere il video ho visto che stavano appunto sponsorizzando degli articoli fake. E ragazzi, per noi non va bene, cioè nel senso... Noi stiamo facendo pubblicità gratis, ma dietro queste cose ci sono davvero molte dinamiche diverse che voi pensate, la ragazza fa il video dove sponsorizza questo e quell'altro.
2: A parte che partiamo dal presupposto che il mondo del fake, ragazzi, è letteralmente penale. Cioè andiamo sul penale, parliamoci chiaro. Prima cosa, andiamo diretti sul penale.
0: Ma poi seconda di base cosa, tu non entri così. Cioè,
2: seconda cosa, tu non hai il diritto di riprendermi. O meglio, hai il diritto di riprendermi, ma non mi puoi puntare un telefono in faccia quando io non voglio, dato che non è che se sono una persona pubblica allora puoi prendere e puoi fare quello che vuoi. Tre, noi abbiamo un contratto con il nostro management dove ci sono i diritti d'immagine della persona come noi, come ogni artista. E letteralmente, se voi mettete questa roba, potete andarci già nel penale a prescindere per il fatto che state vendendo del falso. Ma poi tre, anche perché i diritti d'immagine, cioè nel senso, non sono stati decisi da noi, dal nostro management, e quindi automaticamente siete penalmente due volte. Quindi, cioè raga, è una roba veramente folle. E comunque se io ti... Anzi, posso dire, io è stata veramente una persona stracarina perché lei ha detto...

0: risposto e anche detto: però per favore posso non essere ripresa. Ed è giustissimo, raga, ma io...
1: Ma perché tu non hai il diritto di puntare una videocamera quando una persona sta camminando? Cioè, nonostante noi siamo dei personaggi pubblici, non significa che io mentre sto mangiando, mentre sto camminando o sto facendo qualsiasi altra cosa, tu hai il diritto di filmarmi perché io da sola mi pubblico sui social. Assolutamente no. È come se una persona a caso esposta sui social e dico: vabbè, tanto io ho il diritto, siccome tu ti esponi tranquillamente da solo sui social, allora io ti posso fare un video. Assolutamente,
0: assolutamente
1: no,
0: non funziona
1: è
0: così.
1: La stessa cosa per noi, cioè non è che voi avete il diritto di fare tutte queste cose. In ogni caso sappiate che ha risposto fin troppo bene lei.
0: Sì, sì, ha risposto fin troppo bene. Anzi, è proprio non tendo a non rispondere, tendo
1: e tutti
0: a
1: i commenti negativi, raga, ma ce la fate? Cioè, nel senso,
0: io voglio vedere
1: dietro...
0: se tu vai in giro con una tua amica mentre siete nel vostro pomeriggio chill, non volete vedere nessuno. Se
1: arriva
0: mettetevi
1: uno con
0: i nostri panni, ti arriva uno con la telecamera, te la punta in faccia e ti chiede che lavoro fai e ti chiede di oppure ti chiede tipo di dire come sei vestita o robe del genere, dicendo tanto di marche. Cioè, dietro a sti video la gente non si rende conto di quanto può essere punita. Raga, vanno nel penale pesante. Cioè, voi non vi rendete conto che tante cose che voi vedete, che voi fate, finiscono nel penale. Cioè, vendere roba contraffatta è penale. Il fatto è che tu prendi la mia immagine senza il mio consenso è penale. Raga, cioè, dietro c'è una roba folle. Cioè, come... Ed è lo stesso, vale anche per voi. Perché se voi non volete essere ripresi in un video...
1: Noi non è che siamo abbiamo la bacchetta
0: pubblicato
1: magica,
0: senza il vostro consenso. Ma voi sapete, cioè, sapete le persone dove finiscono quelle che vi riprendono? Infatti le persone che sono minorenni, non sono maggiorenni, devono avere un'autorizzazione. Infatti perché noi facciamo molte volte video su YouTube, video da quando siamo in giro, banalmente come avete visto voi magari sponsor quando siamo andati allo Shaka e che abbiamo fatto un video, abbiamo girato in questo palazzo che era pieno di ragazzi, pieno.
1: Ma ovviamente
0: la maggior parte tutti minorenni. Ragazzi, noi non avete capito quanta attenzione abbiamo dovuto prestare per questa cosa, perché bastava una sola persona che diceva: io mi vedo in questo video, non voglio apparire nel mezzo.
1: Era la fine.
0: Di mezzo ci andiamo noi, ci va l'agenzia, ci va il mondo. Cioè, è un discorso veramente folle quello che voi avete fatto, il fatto di: madonna mia, ma che antipatia. Ma voglio vedere se tu sei una persona famosa, esci struccata, non vuoi vedere nessuno quel giorno perché sei con la tua amica, ti puntano un telefono in faccia, cosa fai? Specialmente allora, se si parla di questi argomenti. Cioè, raga, a me sarebbe danno di matto. E secondo me sono veramente una cosa proprio irrispettosa. Io mi fermo, facciamo le foto con tutti, anche quando siamo struccate, quando
1: ovvio,
0: anche parliamoci chiaro. Magari a noi non ci va genio perché
1: chiede. Un conto è quando ti punta il telefono in faccia o banalmente ti fa un video da lontano. Cioè, se tu mi chiedi una cosa è normale che io ti dico di sì, ma non perché sono tenuta a farlo, ma perché a me fa piacere vedervi, salutarvi, abbracciarvi, parlare anche due minuti con voi. Cioè, raga, io ve lo giuro, l'altro, cioè sabato scorso ero in Duomo e letteralmente mi hanno fermato tantissimi ragazzini ed ero super felice perché poi mi piace parlare con voi, mi diverto proprio anche se sono quei due secondi. Però raga, fidatevi che è veramente una cosa molto più grande di voi quella che state facendo. Comunque, in
0: mi
1: ogni caso, vi lasciamo con una prova
0: e poi
1: ci
0: dobbiamo salutare
1: Next.
0: Velocemente.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Iris,
4: Lib
5: e Toli.
3: A scuola succedono cose assurde: prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
4: E noi vogliamo sapere tutto.
5: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
2: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
1: Eccoci tornate. Questo è un basso e poi un urlato. Vabbè ragazzi, comunque purtroppo è arrivato il momento di salutarci. E attenzione a chi sta entrando. Mi sono spaventata in una maniera incredibile.
0: Ecco,
1: prego! Ma che bella!
0: Come
1: nome, tu sei dimagrita?
0: Wow.
6: Mi amo, me lo stanno dicendo tutti, ma allora è la verità.
1: Sì,
0: ma
1: amo,
0: tu sei dimagrita.
6: Sì, grazie.
7: Allora, ieri mi ha fermato una ragazza.
8: Ma vorrei anche dei complimenti, scusate.
7: Per fare
1: tu sei bella sempre, amore.
6: Comunque
7: mi ha fermato una ragazza per fare una foto e fa: no, ti seguo un sacco. Facciamo grazie, grazie.
6: Poi mi guarda e fa: comunque amo, sei dimagrita un sacco. Io: oddio, veramente, grazie.
7: Oh, ma c'è delle gambe. E ora me l'ha detto pure lei.
0: Amo, no, ma si vede proprio.
7: No.
8: Fai vedere le gambe, Giulia. Ah,
7: guardate le gambe.
1: Le gambe che vorrei avere io.
8: Fai vedere il collo del piede.
7: Il collo del piede.

0: chiede.
1: Insomma.
0: Vabbè, quello
1: però manca. Però te l'hai iniziato amici, dobbiamo parlare. Voi avete parlato.
2: Io no, ma sapete, sai che è entrato? Sai che è entrato? Napo. Ti ricordi quel ragazzo che ha fatto l'RDS Summer Festival con noi, uno dei ballerini?
0: Sì.
2: Il ragazzo che era più piccolo e quindi non ha fatto il fine tour con
1: che
2: noi.
1: Che tu hai fatto? No, ho capito.
2: Che fatto?
0: Non ho fatto niente, ma tu pensi pure.
2: Quel ragazzo ci ha sempre detto. Io che poi questo ragazzo l'ho sentito perché mi faceva piacere. Cioè dicevo, ma perché questo non c'è nel secondo tour? Perché non c'è?
0: Esatto.
2: E infine era troppo piccolo per rimanere con noi tutte e quattro le tappe, quindi
0: però è entrato ad amici.
2: È entrato da amici, un botto bravo. Lui era il mio preferito.
0: Tu l'hai iniziato amici?
3: No ragazzi, no? Non l'ho seguito perché sono arrivata ieri da Bologna. Però non lo voglio vedere perché sono curiosa di vedere chi c'è, chi non c'è.
0: Nuovi volti.
2: Ce n'è uno che è fortissimo, quello che canta.
0: Aspetta.
2: Che è un po' jazz, capito? Quegli anni 2000.
1: Ah, Kashmir.
2: Non lo so.
1: Sì.
0: Ma quello siciliano tipo?
2: Non lo so.
0: Non lo so.
2: Ah, ho capito, il primo che ha cantato un po'
1: sicilino,
2: che ballava, faceva tutto.
0: Ci piace, ci piace.
2: Comunque noi vi lasciamo a
1: Dani e Giusy
2: Cinefili,
1: perché in realtà non ci conosco.
2: Esatto,
1: non ne veniva il nostro nome da dicevo a Dani,
2: volevo che diceste voi
1: che fai discorsi sul fatto. No, guarda,
0: non è vero, dai, io sono team Alice.
1: Anche io sono team Alice, no, scherzo, povera Giorgia.
0: Una Giorgia e una Alice.
2: Le due le bionde e
1: i mori.
2: Esatto.
1: Va bene.
0: I mori.
1: Vinciamo noi tanto.
2: Va bene, ragazzi.
1: Giorgia, come vinci sempre, non ti preoccupare.
2: Va bene, ragazzi.
1: Ci vediamo tra pochissimo qui con Cinefeeling. Bring it back.
4: RDS Next.

0: Cinefeeling.
1: Oh yeah.
0: Dove le vostre celebrity crush del mondo del cinema non vi sembreranno più così irraggiungibili. Con consigli sui migliori film e serie del momento avrete sempre la dritta giusta per rendere ogni serata speciale.

0: Eccoci qui!
1: Siamo tornati! Ragazzi,
0: i vostri Dani e Giusy.
1: Esatto, vi sono mancata, dai, ti sono mancata un po' questa settimana.
0: Ma guarda, cioè, settimana l'altra scusa. Volta c'era Madior, secondo me, insomma, voglio dire.
1: Hai attutito bene il colpo, dai.
0: Hai attutito bene il colpo. Ci siamo divertiti lo stesso, poi comunque ci sei mancata. Come hai visto, ti abbiamo chiamato, abbiamo fatto uno scherzo la scorsa settimana, Giusy, raga. Se non l'avete visto, poi potrete andare sui social di RDS Next, lo andate a vedere.
1: Però la cosa divertente vuoi sapere qual è? Che io non l'ho detto. Allora, quando Dani mi ha chiamato per fare questo scherzo, lui e Madior mi hanno chiamato, io stavo dormendo perché avevo la febbre, stavo dormendo e mi ha svegliata. No, ora sto bene, però tu mi hai svegliato. Cioè, io stavo dormendo, tu dring dring, ho detto, ma chi è ora? Ma che cosa vuoi? Chi sarà? Apro e poi, vabbè, tutto quello che avete visto. Comunque, prossima volta non ti risponderò mai più. Mai più, mai più.
0: Intanto, ragazzi, noi vi salutiamo. Come state? Saluto il nostro Edoardo dalla regia.
2: Ragazzi, ciao.
1: Ciao Edo. Come stai?
2: Bene, tu?
1: Bene.
2: Grazie. Sto bene. Comunque l'altra volta è stato difficilissimo avere Madior di fianco. Perché all'inizio, no, c'era Dani da solo, io ce l'avevo di fianco a me.
1: Sì?
2: E l'aveva tutto più di me. Più alto, più fisicato. Gli ho detto, sai ballare? Sì, gli ho detto, vai via. L'ho cacciato.
1: Sa fare tutto.
2: Tutto.
1: Vabbè, prossima volta lo faremo ritornare qui in radio quando ci sarò anch'io.
2: È tipo quello che al liceo odiavi perché gli andavano tutte dietro a lui e tu potevi solo guardare.
0: Anche Giusy, infatti, va spesso dietro a Madior. Lo diciamo, lo possiamo dire.
1: Vabbè, ormai già lo sapete che in questa nelle dirette mie di Dani deve dire sempre qualcosa che non corrisponde alla realtà. Tipo questa è una di quelle cose.
0: Lo è davvero? Lo scoprite.
1: Visto il karma istantaneo.
0: Lo scoprirete la prossima puntata.
1: Karma istantaneo. Comunque, ragazzi, diteci un po' come va, come state.
0: Edo, mandaci la collab quando vuoi, quando puoi.
1: Esatto.
0: Entra online anche tu.
2: Subito.
1: Certo.
0: Oggi abbiamo.
1: Non
0: ce l'abbiamo fatta.
1: No.
0: Sì, è qua.
1: No. Ah, no, sì.
0: Sì,
1: sono pazza.
0: Sì.
1: Ok. No, ragazzi, troppo divertente.
0: E oggi avremo con noi un ospite che arriverà a metà puntata. Quindi vi dico, restate con noi perché ne vedremo delle belle. Ma nel frattempo possiamo fare un po' di chiacchiere io e te, Giusy. Perché
1: sì,
0: insomma,
1: allora,
0: dopo due settimane ho un po' di cose da dirti.
1: Cosa mi vuoi dire? Anche io ho un po' di cose da dirti, in realtà.
0: No, allora parti tu, dai.
1: Ok, allora parto io.
0: Vediamo se non era.
1: Ho visto tanti film, tante serie TV in questo periodo di convalescenza. E il mio preferito, ti volevo dire, che era Carrie, la serie TV.
0: Ah.
1: Mi sono anche informata bene e mi piace tanto. Allora, se vuoi,
0: ma
1: facciamo...
0: l'hai vista tutta?
1: Sì, ovvio. Ma
0: io non l'ho finita.
1: In un giorno.
0: Vabbè,
1: io l'ho
0: so di cosa parlo, ma non l'ho finita.
1: Che episodio sei arrivato?
0: Il quarto.
1: Ah, ok, no. Quelli sono tipo 8 episodi, una roba
0: sì,
1: del genere.
0: Sì, però vabbè.
1: Comunque,
0: serie che peraltro ho visto, perché qui c'è un'altra persona che tra poco faremo entrare con noi, così tanto per fare due risate.
1: Esatto.
0: Serie che io ho visto la premiere a Monaco a inizio settembre, quando abbiamo fatto l'Obsessed Retreat.
1: Io avevo visto il primo episodio.
0: Sì, ci hanno fatto vedere di notte in pigiama, ci hanno dato un pigiama apposta.
1: Che bello!
0: Per guardarlo tutti insieme, è stato molto bello.
1: Bellissimo veramente.
0: E voi ragazzi, cosa state guardando? Scrivetecelo nei commenti.
1: Sapere nei commenti. Mi sono informata un po', no? Che il primo film di Carrie è uscito nel 1976, poi il secondo nel 99, poi 2002 e 2013. Quindi io sono andata un po' a sbirciare, un po' a vedere un po' di situazioni e in tutti sono autoconclusivi, quindi che lei praticamente fa la fine che fa. Però tranne uno in particolare, tipo quello del 2002, una roba del genere. E comunque niente, mi sono informata. Sì, te lo giuro, mi sono informata. Mi sono informata, te lo giuro. Te lo giuro, cioè non ti credi. Vai online.
0: Cerchiamo online.
1: E ho visto anche il regista che l'ha fatto, Brian De Palma. Cioè, io mi sono informata.
0: Quella è Fred di Palma.
1: Cantami una canzone di Fred. Cantami una canzone di Fred.
0: No,
1: ora.
0: Basta, ragazzi. Allora, dovete sapere che Giusy ha cercato poco fa, perché io ho qua il suo telefono, cronologia
1: vero.
0: Di Google, cose da dire
1: per sembrare intelligente.
0: No, non mi permetterei mai.
1: Comunque
0: Giusy,
1: basta,
0: non è vero. Ma
1: poi
0: non è vero, ragazzi, Giusy,
1: no,
0: allora, tra poco parliamo di quello che dobbiamo parlare. intervisteremo l'ospite di oggi, mm-hmm. parleremo di un po' di serie, ci saranno delle cose interessanti in questa puntata, ma non ci saranno le bugie di Giusy. Bugie come la canzone di Shiva. Andiamo in Next.
3: RDS Next.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Eccoci qui, tornati sul vostro programma preferito Cinefili.
1: È vero, lo possiamo dire che da quando è iniziata questa stagione di RDS Next tutti dicono il programma migliore, il programma preferito. Noi non l'abbiamo mai detto finora,
0: e ora lo diciamo,
1: perché sono, come
0: perché
1: si dice, i risultati
0: sappiamo.
1: A parlare
0: no, perché noi in realtà già lo sappiamo.
1: Esatto.
0: Sì, sempre noi tra due mesi. Allora, cacciati da RDS Next, Daniele Giannazzo, Giussi Fratte, sempre noi. E vabbè ragazzi,
1: vabbè, ci abbiamo provato,
0: comunque,
1: parliamo di un po' di serie TV nuove che ci sono, che stanno uscendo, perché noi ne abbiamo già parlato la due settimane fa della stagione 2 degli 883, che come si chiama, Giussi, ridicino,
0: North, Sud, Est, Ovest.
1: No.
0: Oh, ma è la verità. Ma ti posso dire una cosa? Io ora ci stavo riflettendo, ma cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Quindi questo che significa? Che o dici Nord o dici Sud, è uguale alla fine. Cioè, no?
1: Posso dire che questo è un po' un ragionamento, come un noto politico di questi tempi.
0: Vabbè dai, no, andiamo nei particolari, sì. Dani, vai, forza.
1: È uscita la seconda stagione di North, Sud, Ovest, Est, ritornata su Sky and Now, la seconda stagione dedicata all'iconico duo Max Pezzali e Mauro Repetto. E devo dire che sta avendo molto successo, ho visto anche qualche frame qua e là.
0: Sui social media
1: sì. E è una

0: serie da tenere d'occhio. Poi in Rai è uscita una fiction molto attesa, il Grey's Anatomy italiano, ovvero Doc nelle tue mani 4.
1: Mi
0: quarta
1: piace,
0: stagione, è tornata
1: piace.
0: L'1 ottobre 2026 con Luca
1: con tuo
0: Argentero.
1: Amico, è stato anche qui.
0: Era mio amico, no? Però insomma,
1: possiamo dire.
0: È stato qui con noi, sì, bene. Abbiamo fatto l'anno scorso una bella intervista. Perché tu non c'eri l'anno scorso in questa intervista?
1: Ero a Parigi con RDS.
0: Ogni volta che io intervisto gente, Giusy non c'è effettivamente. Ero... Perché Giusy è la star,
1: allora,
0: capito?
1: Ragazzi,
0: noi possiamo avere soltanto una star qui in trasmissione.
1: Allora, io pensate
0: o Luca Argentero, Giusy,
1: che
0: ci hanno
1: l'anno
0: chiesto,
1: scorso, quindi... l'anno scorso ho fatto un'assenza, una. O due.
0: Ma io non
1: l'anno.
0: Mi addentrerei a tutto questo
1: tutto
0: perché
1: l'anno.
0: Poi chiamo, quest'anno
1: cioè,
0: chiamo, allora quest'anno terrò il registro personale
1: Vai.
0: Della serie.
1: Dani, tu quante assenze hai fatto
0: fatta
1: l'anno
0: una,
1: scorso?
0: Io una.
1: Ma allora questa è la
0: una.
1: Questa è la prima
0: carta
1: falsità
0: canta,
1: del giorno.
0: Carta canta.
1: Ma quest'anno dici una.
0: L'anno scorso. Assenza, io assenza considero non essere in trasmissione perché se io sono all'estero ma faccio la puntata perché sono l'inviato di RDS Next.
1: Anch'io ne ho fatta una l'anno scorso di assenza.
0: Ma
1: quando
0: favore,
1: ero a Parigi con RDS Next.
0: Guarda,
1: quindi è come se non fosse
0: ma
1: assenza.
0: Ma perché dobbiamo sempre litigare per le tue menzogne, Giusy? Cioè sono falsità.
1: Sì. Allora, comunque volevo dire
0: però
1: una cosa.
0: Però io vorrei ricordarvi che
1: sì,
0: la nostra Giusy in realtà dice bugie da praticamente quando è arrivata qui. Perché già una che si presenta come Giusy quando nella carta d'identità c'è scritto Giuseppina.
1: No, Dani, io... ma non è vero. Ragazzi, io ve lo giuro, non è vero. Allora, io odio questa cosa. Tutti quanti dicono questa cosa.
0: A scuola la chiamavano Pina.
1: Non è vero, è una menzogna. Quando mi dicono
0: Pinetta.
1: Tu ti chiami Giuseppina, io dico no, tesoro. Cioè, io mi chiamo Giusy con la Y. Dico, no, fammi vedere il documento. Amore, mi chiamo Giusy con la Y. Ma perché
0: ma
1: ti devo dire
0: vero.
1: Una bugia?
0: Perché
1: non mi chiamo
0: allora
1: Giuseppina.
0: Non fai vedere il documento? Perché non è vero.
1: Ma non ce l'ho qui ora. Ma sta lì.
0: Caso.
1: Ma sta a fianco alla Alice il
0: la nostra,
1: mio documento.
0: La nostra
1: io mi chiamo
0: Giuseppina di Fratta. Va bene, va bene.
1: Ma che Giuseppina?
0: Giuseppina,
1: come ti
0: chiama?
1: Permetti Giuseppina? A parte che mia nonna si chiama Giuseppina. Nonna, io ti amo,
0: è nome per
1: nonna,
0: la nonna,
1: ti amo,
0: giustamente.
1: Però il tuo nome,
0: la
1: voglio
0: mamma
1: dire Giuseppina,
0: detto,
1: cioè Giusy è un po'
0: nonna paterna o materna?
1: È materna.
0: Vedi, infatti lo sapevo, come ho detto, quella mamma ha detto la chiamerò come la nonna, Giuseppina di Fratta.
1: A lei non piaceva Giuseppina, mi ha chiamato Giusy. Io
0: ma
1: mi chiamo Giuseppe, dopo
0: vabbè,
1: ti faccio vedere. Comunque ti volevo dire una cosa, lo sai che visto che appunto avevo la febbre, stavo male,
0: secondo me non è ancora passata. Se io mi ammalo la prossima settimana sapete perché.
1: È colpa mia. Fatto sta che ho rivisto tutti e 5 film dell'era glaciale. Perché non avevo nulla da fuori. Ho visto tutti i film dell'era glaciale e posso dire che io adoro Sid. Cioè io mi sento rappresentata proprio. proprio tanto mi sento rappresentata.
0: Io mi sento rappresentato dallo scoiattolo. Che cerca sempre di prendere la noce.
1: E la noce che cos'è per te? Cioè se dovessi...
0: Oddio, questa
1: so.
0: È una domanda filosofica.
1: Sì, dai, che tu rincorri in questo qualcosa. Però non riesci mai a prendere. Però lo brami tantissimo. Che cos'è? Per te?
0: Mamma.
1: Oh Gesù, dai Dani!
0: Non lo so, ma che domanda è?
1: Come? Secondo me
0: no,
1: era...
0: andiamo avanti.
1: Vabbè.
0: Ti volevo fare una domanda, Giusy, a proposito di Doc nelle tue mani 4. Intanto l'hai mai visto? No, puoi rispondere no, non è che c'è niente di male se non l'hai mai vista.
1: No, mi hai guardato malissimo, ho detto
0: no,
1: non lo so. Cioè c'è qualcosa dietro di me, non lo so, vai, continua. Cioè mi fa paura ogni tanto Dani, raga.
0: No, volevo sapere se l'avessi mai visto o meno.
1: No, tu?
0: Allora, in realtà no, perché io non sono un grande amante dei medical drama. Anche Grey's Anatomy, so la storia, so tutto quello
1: però
0: che succede, tutti gli inciuci, eccetera. Però non l'ho mai vista perché ho tutte le ipocondrie, lo sai.
1: Ah, vabbè.
0: Perché in ogni episodio c'è una malattia e poi penso di avercela io. Guarda, è un dramma, ragazzi, stessa cosa.
1: Sì, su questo siamo uguali noi, siamo tutti due ipocondriaci.
0: Mamma mia, sì, e quindi io non guardo molto il medical drama, però ho avuto. Cioè, è un genere che ha un enorme successo. Ha avuto un botto di ascolti e ho letto una riflessione che vorrei fare anche con il nostro pubblico che una serie ha avuto tanto successo. Adesso i programmi, soprattutto in TV, iniziano dopo le 10 perché ci sono La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.
1: Ma secondo me è un po' troppo tardi.
0: Vero, l'ha detto anche Elena Sofia Ricci che ha presentato una nuova fiction dove si è molto arrabbiata Elena
1: Anch'io
0: Sofia Ricci.
1: Anch'io mi sto arrabbiando sinceramente come Elena. No, perché mo ti racconto, io stavo sempre malata a casa. Ok, cosa è successo? Non sapevo più cosa guardare su Netflix.
0: Ma
1: Prime.
0: Ma si infervola.
1: E improvvisamente stavo con mia sorella sul divano e abbiamo detto vabbè, accendiamo la TV, ok? La TV normale, il canale, il satellite. Cioè, cosa, come funziona?

0: L'antenna.
1: Vabbè, l'antenna, andiamo. Improvvisamente vediamo che tutti i programmi, raga, iniziano tipo alle 10. Ma io alle 10 e mezza già volevo andare a dormire. E quindi dalle 8:30 che ho finito di mangiare fino alle 10 io ho aspettato così a girare i canali. Addirittura, canale che cos'era? 460. Cioè dei canali assurdi, l'ho girati tutti, te lo giuro che l'ho girati tutti. Ma non c'era niente, niente, niente. E poi è iniziato tutto dopo le 10. Ma qua la
2: io
1: gente
2: me la immagino
1: lavoro.
2: Fuori che va a toccare l'antenna, controllare se c'è il nido.
1: No, ma la gente qua lavora, nel senso, vogliamo le cose un po' prima, abbiamo sonno dopo una certa.
0: È vero. Adesso, cioè, la prima serata si è spostata quasi alla seconda serata. Elena Sofia Ricci in una conferenza stampa ha detto proprio questo, che è una mancanza di rispetto, ma era abbastanza, guarda, si sente rappresentata. È una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano, non soltanto gli attori, ma anche i registi, tutta la produzione, la troupe, perché tutti fanno un lavoro pazzesco per poi iniziare effettivamente questa.
1: Ma come mai? Cioè, perché?
0: Perché i preserali, i quiz show stanno avendo un enorme successo. La ruota della fortuna, affari tuoi, effettivamente fanno tantissimi ascolti. Cosa
1: ma
0: che. Non,
1: ma sono 7 giorni su 7?
0: 7 giorni su 7.
1: E non possono fare tipo un giorno solo non lo fanno e fanno tutto un po' prima.
0: Ed è una proposta che non so. Forse è una proposta che ha avanzato. Sì, qualcuno ha avanzato questa proposta. Sì, il giovedì fiction.
1: Esatto.
0: Cioè, giovedì non mi ricordo quale testata l'ha detto. Però sì, forse Fanpage.
1: Ho delle idee brillanti, visto?
0: Tu hai delle idee brillanti, Giusy. Sì. Però ho letto anche uno spunto. Nel senso, tutti i programmi stanno avendo bassi ascolti e danno la colpa ai preserali, perché si prendono tutta la fetta e i programmi iniziano tardi. Però Doc, come la fiction di Canale 5, il film di Canale 5 con Samuele Carrino qualche tempo fa, hanno fatto un boom, un botto di ascolti. Quindi effettivamente qual è il problema?
1: Secondo me un po' è un po', cioè, nel senso, deve essere un po' più bilanciato. Quindi mettere i programmi leggermente prima, perché le persone, cioè veramente, anche banalmente un signore un po' più adulto, un po' più anziano, a una certa va a dormire, non può aspettare alle 11 per vedere qualcosa. Certo. Quindi secondo me è anche un po' così. E ovviamente anche di quello che parla, diciamo, se è un argomento che interessa al pubblico che c'è in quel momento, cioè che guarda, capito?
0: Però è anche vero che se il prodotto è molto che buono, valido, questi ascolti restano sempre, anche se lo trasmetti in seconda serata.
1: Quindi... Però metti caso, cioè, anticipiamo un po' tutto. Mm-hmm. Pensa gli ascolti, se sono tipo 50... Sarà 100. Mettila così. Pensa così. Pensa che possiamo fare di più. Secondo me possiamo fare di più.
0: Logica stringente.
1: È vero. Giuro.
0: Tra le altre cose che sono iniziate, è iniziato Amici. Lo stavamo parlando prima nella diretta con le nostre amiche mordenti.
1: Esatto.
0: Hai avuto modo di vederlo?
1: L'ho visto tutto. Sì, alla fine ho visto. Perché Dani mi contatta, fa: "Amo, ma l'hai visto Amici?" Ho detto: "Ah, vedi, ora me lo devo vedere, perché sicuramente in puntata ne vuole parlare." Ho detto: Fammelo vedere. Qua succede qualcosa. Fammelo vedere.
0: Esatto. Perché quest'anno ci sono delle new entry, c'è Amadeus, c'è Samurai J.
1: Cioè, raga, per me top, adoro, voto 10 su 10. Anche perché volevo fare questa altra riflessione. Allora,
0: che è la prima della giornata.
1: È la prima della giornata.
0: Perché
1: no,
0: le altre le ho fatte io. Ma vabbè, diciamolo. Cioè.
1: No, perché comunque tu ci fai caso che alla fine, cioè, in TV vediamo sempre un po' le stesse persone, che comunque sono abbastanza grandi, cioè, nel senso, sono adulti.
0: Di dei nomi.
1: No, non lo so.
0: Dai,
1: cioè,
0: così non ti inviteranno
1: mai. Non così tanta di voi, voglio dire. Però comunque, nel senso, sono persone adulte così, che vediamo da anni, storici, bravissimi. Però secondo me un po' d'aria, un po' di freschezza, così ogni tanto una new entry ci sta. E tipo per me Samurai J è una new entry che mi piace. Cioè, perché comunque è un nuovo ragazzo che si sta mettendo in gioco. Poi i giovani, se tu non li sproni o comunque non li fai scendere in campo per provare, anche sbagliando, perché, cioè, giustamente possiamo sbagliare, però mai proviamo, mai riusciamo a emergere, capito? E a continuare questo percorso, giusto? Ho detto una cosa giusta, caro. Giusto. Cioè, secondo me è giustissimo.
0: In tutto questo, tu avresti scelto come professore o responsabile, com'è che ne hanno chiamati, responsabili tecnici? Qualcosa del genere.
1: Avresti scelto. Rimangono sempre professori. Cioè,
0: esatto,
1: cioè,
0: sì, per abbreviare diremo sempre professori. Prof, sì. Avresti scelto nel canto Samurai J, Amadeus o Rudy Zerbi?
1: Dipende dal mio genere. Io non ho, no, dal mio genere musicale. Io non
0: no,
1: ho
0: vabbè, se tu dovessi entrare ad Amici, il tuo preferito, non è che no. stai dicendo che gli altri non ti
1: no,
0: piacciono.
1: No, sì, sì, sì, lo so.
0: Basta.

0: essere democristiani, no, di chi avresti scelto? Allora, io avrei scelto sinceramente Amadeus.
1: Amadeus mi piace tantissimo, però anche Rudy, cioè Rudy veramente bravissimo, lo fa da tantissimi anni, e invece Samurai, new entry, fresco, cioè
0: prendi una decisione,
1: non
0: ti voglio, allora faccio come Maria chiede, ti vogliono tutti e tre i prof, tu chi scegli?
1: Tutti e tre.
0: No, devi sceglierne uno, se no sei fuori dalla scuola.
1: Allora facciamo così, Maria, facciamo prima l'incontro, fammi fare l'incontro con
0: no,
1: tutti.
0: No, l'hai
1: poi...
0: già fatto, dimmi chi
1: sceglie. Non è vero, io non l'ho
0: visto. Dimmi chi sceglie. Allora Giusy, no. Alzati immediatamente.
1: No, io non
0: alzati,
1: me la sento.
0: Alzati,
1: non me la sento.
0: Alzati, alzati, alzati.
1: Aio.
0: Allora,
1: sì, che vuoi?
0: Regia, abbiamo la base di una canzone, qualcosa, perché è il momento della prova di canto.
1: Amelia can fly.

0: cantala. Nel cuore. Com'era?
1: Posso dire che per me è un sì. Approfondirei. Abbiamo qualcos'altro, qualche altro genere musicale?
2: La prova? Un passito avanti, Maria.
1: Ah, ma aspetta, aspetta, cioè, questa è la prova di ballo.
0: Un passito avanti.
1: Facci vedere il movimento di bacino. Più indietro, Giusy.
0: No, non posso andare più indietro. Ho la cuffia. Un passito bala, un passito balante, un passito bata.
1: Scusa,
2: bella questa! Wow, ma che cos'è, Pia? Stiamo iniziando la disco dance! Tutti le mani, ragazzi! Su, su, su! Vai, balli di gruppo!
0: Non sapevo questa canzone. Ok, ragazzi. Ok, ci possiamo sedere.
1: Allora,
0: ci possiamo sedere, ok.
1: Sia i prof di ballo che di canto ti vogliono, giusto?
0: Sì, tutti mi vogliono. Allora, prof di ballo, lì forse vado più sul sicuro.
1: Con chi vai?
0: Allora, cioè io ti vorrei dire la Celentano, perché cioè mi piace tantissimo, la adoro. Però forse per come sono io, cuccarella, la cucca è secondo me...
1: Cuccarini,
0: cioè, sì. Sì, secondo me Lorella.
1: Ci sta, ci
0: sì,
1: sta.
0: Perché
1: ci
0: è un
1: sta.
0: Po' più dolce, capito? Io sono un po' più dolce, un po' più così. Cioè, sì.
1: Allora, Giusy, dopo questo momento di ballo e di canto, io direi di andare in next, perché tra poco arriverà l'ospite della puntata.
0: Bellissima questa canzone!
1: La vuoi annunciare tu? Prima abbiamo ovviamente la promo.
0: Sì, abbiamo una promo, però subito dopo vi ascolterete una canzone bellissima di Madame Mama Non Mama. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Leo e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
5: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
6: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
7: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
8: It's the music of our generation.

0: Ed eccoci qui ritornati. Abbiamo appena finito di ascoltare Madame con Mamma non mamma, bellissima canzone.
1: Artista
0: veramente
1: che ti piace molto, è stata tutta
0: molto
1: l'estate a parlare di Madame.
0: Vero,
1: Giusy,
0: abbiamo fatto l'RDS Summer Festival, è venuta anche lei, ho fatto un'intervista a Madame e devo dire che mi sono divertita particolarmente.
1: È stata tutta l'estate a cantare queste canzoni, esatto. tutte. Comunque è arrivato il momento del nostro ospite. L'ospite di oggi non è un attore o un'attrice, ma una regista e una sceneggiatrice, esatto, soprattutto regista, che ha lavorato a diversi film, soprattutto internazionali, ha diretto anche Anthony Hopkins.
0: Mamma mia,
1: e
0: ragazzi,
1: la particolarità di questa regista è che è giovanissima.
0: Vero.
1: È veramente
0: super brillante, posso dire.
1: Sì.
0: Diciamo che i ragazzi che ci seguono qui su,
1: esatto,
0: RDS
1: sì,
0: Next,
1: sì, sì,
0: possono imparare secondo me tanto da lei. Quindi direi di farla entrare qui.
1: Assolutamente sì,
0: Dani?
1: Valentina De Amicis. Ciao Valentina.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi. Come stai?
2: Grazie. Bene, voi come state?
0: Bene, grazie.
1: Molto bene,
0: mille.
1: Grazie, molto bene. E no, stavo raccontando.
2: Chi siete?
1: Grazie, anche tu.
0: Grazie mille.
1: Dove sei in questo momento? Perché tu lavori e vivi, giusto, tra Roma e Los Angeles.
0: Sì.
2: Io sono nella mia casa adesso a Roma.
0: Ah, a Roma. Ok. Quindi, ok, perfetto. E torni spesso lì a Los Angeles?
2: Allora sì, sono stata lì per 10 anni. Proprio vissuto, fissa. E adesso un po' avanti e indietro.
0: Ok, ti piace tanto lì o ti piace di più essere qui in Italia?
2: Guarda, mi piacciono le palme lì, no, ci sono delle cose bellissime come l'oceano, la luce che è bellissima, ho un sacco di amici, divertente. Però l'Italia anche, insomma, come dire, no? Cibo, le persone, insomma, come si fa, ragazzi?
1: Assolutamente sì, come, cioè, senza il nostro cibo. Il problema è che noi abbiamo il cibo più buono del mondo.
0: Vero,
1: ovunque
0: verissimo
1: tu sia, ti mancherà sempre il cibo di casa.
0: Esatto, verissimo, verissimo.
2: Ci sono delle crisi. Sì. Ricordo, lì avevo delle crisi con gelato, pizza, caffè, cioè c'erano proprio delle cose che mi mancavano, ma veramente, momenti totalmente folli, di quasi depressione.
1: Assolutamente sì.
2: Forte mancanza.
1: Giusy, devi sapere che io e Valentina in realtà non ci conosciamo.
0: Ah,
1: nel senso
0: che
1: vi è la prima volta che ci vediamo proprio dal vivo, ma mi ha scritto qualche giorno fa. Non per chiedermi come fanno in tanti, effettivamente, a chi fa questo di lavoro,
0: certo,
1: passano in termini pubblicità, ma mi ha scritto perché aveva fatto uscire questo film che ha diretto Io più te su Prime Video, che è anche tra i primi posti, e aveva detto semplicemente: mi piacerebbe che tu lo guardassi.
0: Esatto.
1: Cioè un approccio veramente gentile che mi ha fatto dire aggiungiamola, parliamoci. E infatti oggi ho visto questa occasione, questo spazio che avevamo, e ho detto perché non approfondirla? Perché ci sono tanti giovani effettivamente che
0: registi,
1: ci seguono,
0: sì,
1: che potrebbero imparare qualcosa da te, soprattutto dal tuo percorso. Ti voglio chiedere infatti come hai iniziato, come sei arrivata a dirigere un film con Anthony Hopkins, anche
0: che percorso,
1: così giovane,
0: posso dire, cioè.
2: Ma allora, intanto grazie per avermi invitato, perché insomma è interessante poi condividere il proprio percorso. Io mi sono laureata qui in Italia, ho studiato qui in Italia e poi ho viaggiato per lavoro, ho lavorato in Italia come aiuto regista, quindi diciamo che ho fatto un po' la gavetta da set e ho avuto l'opportunità di andare all'estero a un certo punto e avevo questa idea di questo film, di questo thriller. Poi è capitata l'occasione, ragazzi, perché comunque lì accadono cose, cioè anche quando vai a fare la spesa al supermercato, magari in

0: non dico Anthony Hopkins perché non è stato così, però insomma ti conosci e abbiamo mandato la sceneggiatura del film, a lui è piaciuta, ha voluto farlo e quindi insomma da lì da cosa nasce cosa. Insomma, diciamo che a volte accadono delle cose anche un pochino più facilmente in alcuni posti,
1: È
0: quindi
1: vero, sì.
2: Bellissimo, veramente.
1: Ma posso
0: E
1: dire
0: io
1: di
0: sono
1: sì?
2: quasi magico, come lo racconti mi sembra quasi magico.
0: Ma io in realtà, anche come ho scritto a Daniele, cioè in
2: Sì.
0: realtà il mio approccio è sempre molto conoscitivo e curioso proprio dell'essere umano, nel senso che mi piace proprio conoscere le persone, anche perché da regista mi piace veramente anche, sono curiosa delle persone, quindi mi piace osservare. E quindi avevo visto Daniele, il suo profilo, che era super interessante, super divertente, super, insomma, anche lui è molto focalizzato sul cinema, ho
2: Ah, sì.
0: detto gli scrivo, poi insomma, nascono delle
1: Hai
0: belle
1: visto?
0: cose
1: Sì,
0: da
1: da
0: dire.
1: cosa
0: Esatto.
2: nasce cosa? E oggi siamo qui tutti e tre che stiamo chiacchierando, stiamo facendo una bella chiacchierata. Mi fa molto molto piacere
1: Sì, comunque devo dire
2: conoscerti,
1: anche
2: devo dire
1: che
2: la verità.
1: Los Angeles è un po' una terra di opportunità, perché io
2: Vero.
1: sono stato a Los Angeles per la prima volta quest'anno, per la prima volta in vita mia, per lavoro sempre con serie TV, cinema, eccetera, ad aprile. Poi sono tornato a giugno e poi sono tornato ad agosto, cioè non
2: Ti è
1: ci sono mai stato,
2: piaciuta?
1: in 4 mesi sono tornato 3 volte, sempre per lavoro.
2: Sì.
1: E lì anche, cioè io andavo lì, facevo le cose per lavoro, quando uscivo e facevo cose, incontravo attori, persone più improbabili, e lì veramente, cioè è terra di opportunità per quello che facciamo noi. Andiamo a Los
2: Assolutamente.
1: Angeles a vivere,
2: Aspetta.
1: Giusy, ho bisogno di un
2: Possiamo andare?
1: cambiamento,
2: Dai,
1: ho bisogno di un
2: andiamo.
1: cambiamento.
2: Secondo me possiamo fare un paio di
0: Ragazzi,
2: mesi, almeno io non dico tanto, un paio di mesi? Un paio di mesi
1: manco un
2: andiamo.
1: po' di più.
0: Guarda,
2: Anche un po'
0: Giusy,
2: di
0: secondo me dovresti venire, veramente. Se vuoi, la prossima volta andiamo insieme.
1: Eccoci, a posto.
2: Io sono pronta, ve l'hai detto ora in radio in
0: Anzi,
2: diretta. Io l'ho
0: andiamo tutti e tre.
2: segnato. Ok, l'ho segnato, ormai
1: Andiamo,
2: l'abbiamo detto, patto.
1: abbiamo trovato anche il nostro posto a
2: Perfetto,
1: Los Angeles, a
2: esatto.
1: posto.
2: Dopo ci scriviamo. Io subito. Comunque, ti volevo dire, ma
1: La
2: un
1: nostra regia
2: consiglio?
1: sta chiedendo, non so, la nostra regia ci sta.
2: Cosa sta
1: Cosa stai
2: succedendo?
3: No, c'è un posto in più, nel
1: Ah,
3: senso.
1: vuole
2: Ancora un
1: essere
2: altro.
1: invitato
2: Ora,
1: anche il nostro regista,
2: pure i nostri. Ah,
1: Edoardo,
2: tutto
1: vabbè.
2: RDS arriva, tutti.
0: Edoardo, vieni.
1: Ti ha
3: Grazie
1: invitato,
3: Valentina, perfetto.
2: Ma Valentina, un consiglio che vorresti dare a un giovane regista che si sta approcciando per la prima volta a questo mondo, quale sarebbe?
0: In realtà, secondo me, di assolutamente lottare per le proprie idee, di scrivere e provarci e soprattutto non lasciarsi, come dire, dissuadere da altri, nel senso che comunque secondo me è importante andare verso una direzione e cercare veramente di fare quello che uno vuole fare. Quindi, dritti per la propria strada.
1: Dritti per la
2: Esatto,
1: propria strada.
2: e non pensate mai alle critiche, ragazzi, alle critiche che ti criticano, che ti vedono in continuazione,
0: Tanto
2: che
0: ci saranno
2: quelle ci
0: sempre,
2: sono sempre, vabbè, noi lo
0: no?
2: sappiamo
1: Ma perché stai
2: bene,
1: parlando così? Non ho
2: no,
1: capito
2: no,
1: che
2: perché,
1: accento era
2: no,
1: questo,
2: è partita un po' la situazione, ecco, un po' quella cosa. No, perché stavo pensando di quando sono stata alla Scala,
1: Sì.
2: alla Scala di Milano con Polizia di Stato, e che, cioè, tanti ragazzi giovani comunque, di 13, 12, 14 anni, spesso venivano da me e mi dicevano: guarda, io voglio fare la ballerina, però ho vergogna perché i miei amici mi prendono in giro. Poi soprattutto con i social, i gruppi WhatsApp, spesso capitano queste dinamiche. E io cercavo di dire: guarda, anche io mi sono trovata nella tua stessa situazione, io ero peggio di te, ero super timida, non riuscivo veramente a fare nulla perché pensavo sempre agli altri, cosa potessero pensare i miei compagni di classe, i miei genitori, la mia famiglia, anche se loro effettivamente mi hanno sempre supportato, però tu non sai mai, no? Soprattutto quando sei piccolo. E quindi dicevo: guarda, poi quando mi sono un po' rilassata e ho detto veramente questa è la cosa che mi piace fare, mi sono buttata e sono stata felicissima. Poi le critiche, i pareri, nel senso sia positivi che negativi, li devi accogliere perché comunque sono sempre una cosa che ti possono far crescere e costruire anche un po' la tua personalità e la tua persona, però cioè andare come hai detto tu sempre dritto per la propria strada e poi succederà quel che succederà, no? Se è destino è
1: Se destino
2: destino,
1: è destino.
2: è destino, esatto.
1: E Vale, parlaci del tuo ultimo progetto che ha avuto un successo enorme
2: Enorme,
1: su Prime
2: wow.
1: Video, soprattutto per un film indipendente. Io più te, che peraltro è uscito nello stesso periodo di un altro film sempre su Prime Video, dove che, ah no, non li hai conosciuti, sono i ragazzi della Baviera,
2: Ah,
1: che...
2: sì. Vabbè,
1: Vabbè, niente.
2: Daniele,
1: Sono rimasto un attimo con te.
2: perché hai parlato così?
1: Tua plasma, il tuo è io più te, sì, vabbè.

0: Ha avuto un enorme successo nel cast Matteo Paolillo, esatto. Che devi sapere, Matteo Paolillo, grande, cioè ex fidanzato, no sto scherzando, grande fiamma di Giusy, no sto scherzando, sto scherzando, lo dico sempre.
1: No. Guarda la sua faccia, mi fa morire. Allora, devi sapere, Vale, che
2: Giusy, Dani, come puoi essere sincera?
1: No, te lo giuro, io te lo giuro, lo so, te lo giuro. Cioè, siamo solo tra di noi, ok? Siamo qui tra di noi, non c'è nessuno. Però devi sapere che Dani, tutte le volte, soprattutto quando viene un nuovo ospite,
0: ma perché voglio vedere la reazione delle persone,
1: che Giusy... in modo tale che le persone tipo sono così, così è successo. Ma in realtà sono tutte bugie, cioè non è verità.
0: Vabbè, Vale, raccontaci di questo progetto, come è nato e soprattutto ti aspettavi questo successo?
2: Matteo Paolillo, no, allora assolutamente, ripetiamo, allora assolutamente, nel senso, quando tu fai una cosa speri sempre che quella cosa possa andare bene, che comunque venga in qualche modo recepita dal pubblico. Onestamente io non mi aspettavo un successo di questo tipo, però devo dire che l'uscita su Prime, siamo stati 4 settimane in top 10, unico film italiano, unico film indipendente, e tra l'altro la cosa dell'altra uscita, dell'altro Io più te, insomma, c'erano persone che mi scrivevano, un po' incasinato, però secondo me ha giovato a entrambi i film, nel senso che loro sono chiaramente proprio su un altro mondo. Però io sono felicissima, nel senso che è veramente stato un successo incredibile. Ho una quantità di gente che mi scrive ogni giorno e che crede nell'amore e che ha vissuto cose simili, e fortunatamente insomma si è ritrovata in questo film, quindi è bellissimo.
1: Che bello.
0: Raccontaci,
1: che bello,
0: un attimo la trama anche a chi ci sta seguendo. Esatto. C'è questa ragazza di 36 anni, giusto? Se non sbaglio.
2: Sì, c'è Mia, che è una ginecologa, donna appunto in carriera, affermata, che non vuole relazioni e fa, diciamo, appuntamenti su Tinder. Non so se si può dire, ormai l'ho detto, vabbè.
0: Sì. Giusy ce l'ha aperto adesso, in questo momento, guarda, ti faccio vedere. Okay. Arrivano le notifiche ogni 2 secondi. Soprattutto
2: Giusy, ne parliamo. Sì. Cioè,
1: hai visto, poi ne parliamo. Poi
0: la cosa più folle è che arrivano le notifiche su Tinder di Giusy, del nostro regista, in questo momento che è lì. Ecco, cioè, questo è il primo.
1: Tutti assieme, vai, che fine ha, fine metta.
0: È un macello.
2: Vabbè. Ma di base appunto lei ha queste relazioni, diciamo, molto così veloci, e poi incontra a un certo punto Matteo Paolillo in questo bar, che è un barman più giovane di lei, e inizia questa storia d'amore che inizialmente, cioè, non gli dai proprio una, nel senso, dici, ma non andrà mai questa cosa tra questi due.
1: E invece,
2: quindi è proprio una storia d'amore, tra l'altro, insomma, una forte sensualità, è stato, si è parlato molto di queste scene tra loro, così, insomma,
0: ehi,
2: molto realistiche. Ho capito una cosa, io da romantica quale sono, perché credo nell'amore fermamente, e insomma, ho capito quanto è importante anche per le persone, cioè che questa cosa è stata veramente ben recepita, perché la gente ha voglia di innamorarsi, la gente ha voglia di amare, e questa cosa è molto bella, insomma, no. E sono le modalità che sono un po' strane.
1: Verissimo. Però poi
2: voi cosa ne pensate?
1: Allora, io la mia situazione sentimentale, guarda, non c'è proprio nulla, niente, il deserto, il Sahara,
0: guarda,
1: niente.
0: Il nostro secondo me ti terrò aggiornata,
1: io,
0: Vale,
1: tipo
0: perché
1: la
0: qui
1: sera, arriva tipo alla sera, così, e io metto sempre i K-drama, non so se tu ti piace, che sono molto romantici, allora io prendo, esatto, metto subito i K-drama, parto, e appena arrivano le canzoncini, quelle carine, dove ovviamente lì per darsi un bacio devi tipo aspettare 20 episodi, si devono toccare la mano così, 30 episodi, però posso dire, a me piace, li guardo con piacere, ecco.
0: Quella è una anticona,
1: sì,
0: la nostra
1: l'unica
0: Giusy.
1: Situazione sentimentale che ho, poi per il resto nulla. Tu?
0: Senti,
1: Dani,
0: Vale,
1: Dani
2: sta facendo il vago.
0: Soltanto perché abbiamo un minuto e 30 e voglio farti un'ultima domanda, ovviamente, se no mi metto a parlare soltanto io. Lasciamo stare. Volevo chiederti, oltre a questo progetto, intanto è previsto un sequel, visto il grande successo? Te lo auguri? Ti piacerebbe? Ci puoi spoilerare qualcosa?
2: In realtà non lo so, me l'hanno chiesto diverse persone e spero, chissà, sarebbe bello, perché no, non lo so, vedremo.
0: Ok, ok. Beh.

0: Bene. E nuovi progetti nel frattempo?
1: Qualcosa di nuovo?
0: Qualcosa di nuovo?
1: Spoiler?
2: Allora, non posso dire, in realtà sto lavorando su un progetto, mm-hmm. non posso dire molto in Italia e okay. poi c'è anche un progetto internazionale, però vi aggiorno a breve, vi tengo okay. diciamo aggiornati.
1: Okay. Ok, allora noi ti aspettiamo sempre qui in modo tale che ci possiamo
2: Grazie.
1: Fare una bellissima chiacchierata e ci puoi aggiornare
0: sì.
1: con nuovi film, Grazie. Nuove serie, noi non vediamo l'ora Dani.
0: Davvero in bocca al lupo per
1: Veramente.
0: Tutto quello che fai e...
1: Speriamo di vederci a Los Angeles.
2: Grazie mille. Ragazzi, prepariamo la valigia qua,
1: esatto.
2: preparatela anche voi perché...
1: Va benissimo.
0: Assolutamente
1: grazie.
0: Sì. Grazie Vale di essere stata
1: grazie
0: con
1: mille.
0: Noi. In bocca al lupo per
1: Sei
0: tutto e guardate
1: gentilissima.
0: Assolutamente su Prime Video
1: Io più te.
0: Grazie con Matteo Paolillo, il primo amore di Giusy.
1: Valentina De Amicis. Ciao ciao.
0: Ciao Vale. E adesso dopo
1: un altro amore.
0: Ma quanti ne ho, secondo
1: ragazzi,
0: me dovremmo appuntarli e poi fare
1: allora,
0: una scrematura che lo scegli definitivamente
1: tra
0: tutti quelli che ti propongo
1: dell'anno scorso e quelli di quest'anno che sono
0: ripartiamo da quest'anno che
1: da
0: non
1: quest'anno.
0: Me li ricordo quelli dell'anno scorso
1: vabbè perché ne infinità
0: oddio l'anno scorso che cosa era successo
1: quanti
0: ce ne sono state l'anno scorso
1: tantissimi infiniti
0: mi ricordo soltanto una cosa che hai fatto alla festa di Love Me ma no.
1: Ma,
0: diciamo altro allora, perché qui ragazzi
1: allora direi che andiamo in next perché veramente
0: vai,
1: qua
0: voglio la tua grandissima pronuncia in inglese visto che l'altro giorno hai detto a Madior sì lo so l'inglese a voglia
1: Taylor Swift next
0: come?

0: Bionda!
1: Mi sono incastrata.
0: Bionda, l'attacco. Mi aspetta. Oh, ma questa bionda cosa sta facendo? Si sta nascondendo.
2: Mamma mia. Mamma mia.
1: Ma è tutto incastrato.
0: Ma come? Ma
2: cioè... Ma io allora, posso lavorare con queste successo? Persone?
1: Sei incastrato tutto.
0: Ok,
1: rifacciamo, aspetta.
2: Ma allora, che rifacciamo? Non abbiamo tempo, se no non ce la facciamo a
1: allora,
2: fare niente.
1: Vabbè,
2: la nostra Jessica Matarelli, Serial Blonde, era qui con
0: veramente
2: noi perché
0: veramente bionda, 100%
2: ogni tanto
0: bionda.
2: Viene a trovarci, quindi sì, quando viene a trovarci noi ne approfittiamo sempre per coinvolgerla nelle nostre cose.
1: Ci siamo.
2: Allora,
1: solo per
2: adesso
1: importanti.
2: Faremo vai. Una classifica.
0: Yes.
2: O meglio, ho deciso che rivoluzionerò tutto quello che mi ha chiesto la mia regia in questo momento, il nostro
0: okay,
2: vedo che salutiamo.
0: Noi ci siamo, vai.
2: Perché trasmetta pure regia il nostro lo schermo, perché abbiamo una serie di pretendenti e mm-hmm. dobbiamo capire insieme, decidiamo, sì. ma terremo in considerazione anche il parere di Giusy, il fidanzato ideale per
0: di
2: la
0: Jessie.
2: Nostra Giusy.
0: Oh,
2: e abbiamo diverse categorie, super, bravo, buono, insomma, non mi piace chi. Quindi, aspetta la cuffia, okay. esatto, il microfono. Quindi, allora, andiamo a trovare il pretendente ideale per Giusy. Io
0: dai,
2: partirei
0: ragazzi.
2: Da mm-hmm. Robert Downey Jr., Iron Man, famosissimo attore, non soltanto ovviamente per i film Marvel, ma tornerà recentemente con, ecco, mi si è bloccato Stipad, ecco. Tornerà presto a dicembre con Avengers Doomsday.
0: Vabbè, lo facciamo venire anche
2: Robert
0: qua,
2: Downey Jr. Junior, Giusy, ti piace intanto? Guarda, è qua. Lo metto, no, adesso lo metto in buono. Io gli dico buono. Buono.
0: È buono come il pane. Buono, sì, anche io.
1: Allora, però Giusy lo vuole alto.
0: Lui okay. è, non è tanto
1: Adam Driver.
2: Aspetta, con calma. Okay. Giusy lo vuole alto,
0: lo
2: quindi
0: alto,
2: lo mettiamo
0: sì.
2: comunque in buono.
0: Sì.
2: Adam Driver è altissimo.
0: Ma che cos'è? Tipo un pacchettino regale che lo voglio. Lo voglio
2: sì, così poi lo okay. contattiamo. Adam okay. Driver, io lo metto in. Anche lui in buono.
0: Buono.
2: È affascinante, è molto bravo.
0: Quanto è alto?
2: È affascinante.
0: Jessy è alto. È alto.
1: Io gli sto vendendo Adam Driver.
0: Ok.
2: Molto buono, affascinante. Giusy, cosa dici?
0: Buono.
2: Ci usciresti per un appuntamento con Adam Driver?
0: Sì, un aperitivo. Aperitivo.
2: Solo aperitivo?
0: Aperitivo.
2: E la chiudiamo lì. Vabbè. Okay. Fammi pensare, chi abbiamo qui? Ah, vabbè. Zac Efron. Che ci fai con Zac Efron, Giusy?
0: Fammelo vedere.
2: Come fammelo vedere? Hai bisogno di vederlo?
0: No, perché allora, non vedo bene.
2: Allora, lo mettiamo in chi perché non l'ha riconosciuto.
0: Vabbè,
2: Zac Efron, Troy Bolton, l'idolo di
0: allora,
2: un'intera generazione.
0: Quando ero un po' più piccola, oddio, ora... Una via di mezzo.
1: Io sono scioccata.
0: Una via
1: scioccata.
0: Di mezzo.
2: Cioè, Jessy sta
0: mezzo.
2: Praticamente dicendo che la lancerebbe al con la fionda Zac Efron. Giusy.
0: Vabbè, se lo
2: Giusy dice non
0: rimane.
2: Mi piace.
0: Non è
2: questa
0: vero,
2: è la classifica di Giusy.
0: Non è vero.
2: Mi
0: ho detto
2: piace.
0: Quando ero più piccola 10 su 10, ora 9 su 10. Mettiamola così.
1: Okay,
0: sì,
1: va
0: sì.
1: bene.
0: Cambiamo gusti. Vai giù, vai
2: allora
0: giù.
2: Lo devo mettere in super.
0: No,
2: in bravo.
0: Beh, si metti io sempre in buono. Mettiamo tutti buoni.
2: Tutti
0: cioè,
2: buoni, tutti
0: sì,
2: buoni.
0: Tutti buoni. Allora.
1: Poi.
2: Ah, no, vabbè, no, aspetta, andiamo a.
0: No, beh, devono scegliere loro.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì, sì, per te, Giusy,
0: a me piace,
2: io.
0: Non
2: secondo
0: io sto
2: me.
0: Sto indicando chi mi piace, loro.
2: Allora, Giusy, se vuoi il brivido della passione.
0: Brivido
2: un uomo che. Un uomo che
0: che cosa, Dani?
2: C'è cioè Jason Momoa. Jason Momoa, Aquaman, Khal Drogo in Game of Thrones. Secondo me
1: ti piace?
2: Jason Momoa.
0: Fermo, fammi non... togli il ditino.
2: Io te lo metto in super perché secondo me è adatto.
1: Addirittura. Però allora, Giusy sì.
2: Per Giusy secondo me allora, è
1: sì.
2: Jason Momoa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, per voi sono tutti sì, ragazzi, cioè non è che uno è sì, uno è no. Allora, io voglio dire che a me piace molto la faccia tipo super piccola, capito?
2: Ah,
0: su
2: la baby face. Quindi Jason Momoa arriva a non mi piace.
1: Esatto.
0: Hai capito? Tipo baby face.
1: Allora,
2: ma tipo baby face come Maurizio Merluzzo che abbiamo avuto ospite qui o più baby face?
0: Secondo me più baby face.
2: Più baby face. Ok, niente Maurizio.
0: Proprio young.
2: Giusy dice
0: young.
1: Vabbè, un Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, dai.
0: Sì. E vai, prendi.
2: Dov'è
1: e
2: Chris
1: dove lo mettiamo?
2: Ha detto baby face e gli pigli tutti questi.
1: Vabbè,
2: c'hanno 45 anni.
1: Ho capito, però gliene prendo uno bello almeno, scusami.
0: Ne prendo uno bello.
1: Dove te lo metto, Giusy?
0: E scegli tu, guarda.
1: Super.
0: La classifica è vostra.
2: No, Giusy, devi scegliere te.
0: Sì, no, dai. Aspetta.

0: Dai, sì, va bene.
1: Vabbè, anche se lui lo possiamo mettere. Vabbè, ormai. Vabbè, mettiamo così.
2: Un bravo.
1: È un bravo, sì.
2: Ok.
0: Poi fammi vedere.
2: Lo stiamo prendendo sul serio.
0: Chi mi piace? Allora.
2: Paul.
3: Vai. Joe Black.
0: Lui.
2: Dai, appunto subito.
3: Joe Black, Giusy, secondo me è l'uomo per te. È simpatico.
2: Sì.
3: Ti fa ridere. È un suo fascino. Secondo me non ti annoierai mai con Joe Black.
2: Mai.
0: Jesse, mai. Va bene.
2: Lui piace tantissimo Elle Fanning. È proprio la sua crush.
3: Ma che me frega.
0: Ragazzi, ma oltre alla mia canzone, non è che possiamo fare anche la vostra? Cioè, chi vi piace?
3: No, Jesse, dobbiamo trovare il tuo fidanzato.
2: Il tuo.
0: Oh, io ve l'ho indicato chi mi piace. Ma
3: e chi ti
0: non...
3: piace?
2: Paul.
3: Paul Walker, pace.
2: Però...
3: Paul Walker era davvero un bel ragazzo ed era molto talentuoso. Lo mettiamo in super.
2: Sì, assolutamente, bravo.
0: Cioè,
3: poi
2: c'è Tom Holland. Più babyface di questa.
3: Dov'è Tom Holland?
0: Ma non c'è, riesco. L'hai visto?
3: Ma l'ha visto solo lei, Tom Holland.
2: È qua.
3: C'è anche Luca Merucci.
0: Hai ragione, c'è Tom. C'è anche Luca. Dov'è Luca?
3: Cercalo, Giusy.
0: Vediamo se c'è Luca Mellucci.
3: Mellucci. È da quando abbiamo ospitato in radio la prima volta che
0: continuo. Che continuo con... Però posso dire, secondo me è di buon auspicio.
3: Tom Holland, intanto.
0: Aspetta, mi hai fatto perdere.
3: Tom Holland.
2: Babyface, dai.
3: Tom Holland
0: super. Vabbè, io posso dire, raga.
2: Volevo metterlo sopra il super.
3: Sopra il super, te. Ti piace l'uomo ragno, Giusy,
2: Poi, chi troviamo?
3: Ce ne sono tanti qua di pretendenti, cara Giusy. Leonardo DiCaprio. Ti piace Leonardo DiCaprio?
0: Sì.
3: Ma ti piace nel senso ci usciresti per un aperitivo e faresti un dopo cena? Ti sposeresti? Una frequentazione? Non lo so, Giusy. Vediamo queste cose un po'
0: ma
3: più.
0: Allora, ragazzi, io non li conosco.
2: Ma come non li conosci, Giusy? Giustamente.
0: L'ho mai incontrato, ci ho mai parlato.
2: Hai ragione.
0: Chissà se riusciremo.
4: Vabbè, facciamo una simulazione.
3: Dani
4: è Leonardo DiCaprio.
3: Io sono Leonardo DiCaprio in Titanic o in The Wolf of Wall Street.
4: Oddio.
2: Titanic. È più safe per
4: sì. Per il pubblico che ci ascolta. Forse è meglio.
0: L'ho messi anche.
2: Se vuoi faccio l'iceberg.
4: Ok, Giusy, facciamo una prova.
0: Vai.
4: Immagina che è Leonardo DiCaprio, Dani.
0: Hi Leonardo.
3: Ciao Giusy.
0: Ah,
4: ma come ciao? Ma
0: mi pare di
3: c'è il translator.
0: Perfetto.
3: Dai.
4: Sembra tipo le conferenze stampa in cui senti la voce sua poi
3: c'è
4: quella dell'interno.
3: Scusa. Ciao Giusy.
0: Ciao.
3: Io sono un artista.
0: Ah.
3: Questa canzone.
0: E allora che fai nella vita? No, dai, che c'è, lo so.
2: Vabbè, sono un ragazzo, così lo conquisti, perché faccio finta che non conoscerlo.
3: Sono un ragazzo di strada.
0: Di strada, addirittura.
3: Questa è la trama dei Titanic, Giusy. Che te devo dire?
0: Ah, è che stai facendo l'attore ora.
3: Ma io non posso lavorare così.
0: Ci dobbiamo conoscere come persone normali.
2: Sì, però ha ragione.
3: Devo fare Leonardo DiCaprio nella vita reale.
0: Non è che deve fare.
2: Adesso mi faccio
4: fai Leonardo DiCaprio quando scopri i risultati del fantacalcio.
0: Lui pensava soltanto al lavoro, parla solo di lavoro. Basta.
2: Ha deciso che non vuole uscire con Leonardo DiCaprio.
0: No, basta, vuoi uscire.
2: L'hai rovinato Leonardo DiCaprio.
0: Basta.
3: Io non posso lavorare con loro.
2: Allora, ma che fa Giusy?
0: Non riesco a andare giù, ragazzi.
2: James Franco,
3: Giusy.
0: Fammi vedere.
2: Mi sembra un po' tipo da per Giusy, eh?
3: No, basta, allora ho deciso che scelgo io l'uomo per Giusy.
0: Ah no, posso
3: dire. Chi è? No. John Travolta.
0: No.
3: James Franco.
0: Sì. Vero,
2: James Franco,
0: Jesse.
2: È vero? Io li conosco i gusti di Giusy.
3: Sì, James Franco Jesse. Da giovane, non è adesso, è comunque.
2: Vabbè,
3: cioè, è James Franco 10 anni fa, questo vabbè. Della foto. Allora, andiamo in next, ma voglio mettere la persona, secondo me, con cui dovrebbe uscire Giusy è Mr. Bean. E andiamo in next con una promo.
5: RDS Next.
6: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è. Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
5: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
0: Ragazzi, eccoci qui, ritornati. Allora, posso dire,

0: missione.
1: Sara Silvia non mi è piaciuta. Allora, la prossima settimana la facciamo con gli attori di Prime Video, che
2: tu
1: è già il nostro pane, che almeno
2: anch'io
1: li ha già conosciuti.
0: Esatto, già so un po' come sono, quindi
1: lo sa
0: secondo
1: bene
0: me
1: sono,
0: lì possiamo trovare qualcosa. Ma che dici? Ma non è
1: quello che
0: vero,
1: è successo negli scorsi anni.
0: Ma non è, comunque è un falso.
1: Chiedetevi perché.
0: Perché? Vai.
1: Chiedetevi perché.
0: Perché cosa?
2: Io devo spalleggiare Giusy.
0: Vai, spalleggiami, vai, dici qualcosa contro
1: ma
0: di Dani.
1: Ma quello che potrei raccontare su di voi, ragazzi, quello che avete fatto alla festa di Love Me Love Me lo scorso febbraio.
2: Non è vero.
1: Edo, l'anno scorso, premiere di Love Me Love Me a febbraio, after party.
2: Non è vero.
1: La cui presente
2: era
1: Jessica era finita.
2: Non è vero, non è vero.
1: E Giusy.
0: Io, cosa? Giusy,
1: io dico soltanto.
0: Vai.
1: Dico soltanto.
0: Dici la falsità.
1: Madrid. E non sto parlando del nostro amico Pepe, ovviamente, perché. Ma io dico solo Madrid. Perché Giusy. Gli spagnoli presenti in quella festa. E chiudo qui.
0: E chiudo qui. Perché lo scioglio all'inizio quando finisce. Lo decido io. Vabbè, ragazzi, guardate,
2: non credete a Daniele,
0: non credete,
2: mai.
0: Ma è quello che dice mai. Dani. E guarda, noi non diciamo nulla.
2: Nulla, nulla.
0: Non diciamo nulla.
2: Siamo superiori.
0: Siamo superiori. Ci vediamo settimana prossima qui, sempre su RDS Next Cinefeeling. Ciao amici.
2: Ciao. Mm.
3: Questa è la tua musica. Work outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal. RDS

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Webstars. Yeah. DJ, drop that. Vuoi riascoltare le tue Webstars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good

0: Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
3: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: S Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Yeah. New York City

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: e alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica continua. Questa è la tua radio. RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questa è un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up. RDS Next. 3, 2, 1, go. Let's go. Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
6: e outfit.
7: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: TBS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Sei online? Noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RD.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Un altro giorno in mente.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la tua musica.
2: Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Base Persuades.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: Questa è la tua musica.
1: We're outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal. RDS.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Dimmi perché.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue. Can you
1: dance to my beat? La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib
3: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Io non ho piani, io non ho piani.

0: che te lo dico a fa.
1: Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Trastok. Come on, we're gonna make some noise here.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: continua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Leo
3: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
1: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Instagrammable. Cercaci sui nostri social. Instagrammable. RDS Next. Swipe up.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia. Cosa sogni?

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
3: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
4: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore. Ero al bar ad aspettare comande.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

0: ADS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit
2: music. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Questa è la tua musica. Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Classe Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
6: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
6: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

te. Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.